0: Radio Rock Italia.
1: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto o concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Instat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché era ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra in una...

1990 è stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi, né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Monte Mario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi c'è sposo in mano il computer, c'è sposo in mano internet, c'è sposo in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare eventi e invitare la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di... Cantami, oh diva del pelide Achille, lira fu-

Il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una Cheo, è una moneta? Com'è sta moneta? È greca! A citazioni rompiamo il culo a tutti. In fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a fare

sta sputtando a tutto, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei tu spicci di pensione. Dice, ma io contributi, bimba, boh. E no, bello mio, non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice, come dopo? Perché dopo ripristinare il sistema? No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mani a testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: nostra generazione, pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico, quella è una bella eredità, chi è tornata a piedi dalla Russia, chi è resistita in campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza, almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava con...
1: Quando ero in Russia...
0: Andavo in cucina a dare una mano a nonna, mi pareva ad averla sentita su miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi ci hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi, e qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta non ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene, no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti, ma non sapevo manco più là. E quando ci provamo, ecco quello che esce fuori, un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfiro. La differenza più grande della mia generazione è quella successiva, è la comunicazione. Noi se siamo capiti solo con Wanda e Bim Bum Man, dice Colò e Paolo Bonoli, stanno i soldi famiglia. Loro hashtag, tag e skills, flicker, si capiscono benissimo e già ci hanno salutato. Abbiamo perso il stand, non se ne siamo anche accorti, eravamo troppo appegliati a piangere, vabbè, oh! E sarà la prossima volta!
2: Sei su Radio Rock Italia.
3: Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi, parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche e dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome, scrive di musica commerciale.

0: 6 su Radio Rock Italia.
1: Vorrebbe essere come Bob De Niro per poter dire ce l'hai con me. Vorrebbe essere come Bob De Niro per poter dire ma dici a me. Girato il cacciatore, sposato solo donne,

farebbe piacere sentirvi applaudire quando recito, come fate con Lawrence Olivier quando recita Shakespeare. Un cavallo, è il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno, vaffanculo. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare, e se Kosciuca si misurasse chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena e Jack il toro si scatena, perché oltre al pugilato sono un cattore raffinato. E che cazzo, questo è spettacolo.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Macchina.

Non c'è cosa al mondo che abbia inizio senza una fine. Perché? Perché? Perché? Le case

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Non scrivo canzoni d'amore, da secoli ormai questo cuore è stonato di farlo cantare, neanche mi va. Io non incornicio entusiasmi, le fotografie degli orgasmi, le dediche dentro le radio, la banalità.

0: Radio Rock Italia.
1: Mi vedi sorridente, pensi che sia felice, ma non hai capito niente, tu mi guardi in superficie. Se potessi dare voce alla mia anima, scapperesti lontano.

inshallah, un uomo partorirà. Ma guarda cosa fa, in mezzo alla strada sta, una ruota la

Prometti che ci sarai sempre, anche se non è vero. E che se cado in mezzo al mare, non mi lasci annegare. Prometti che restiamo vivi, anche mentre invecchiamo.

Già, è tutto un casino, tutto un casino, è tutto un casino.

0: Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Spot.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

Ho visto vite distrutte nel sorriso di un prete, calmo e rassicurante nel parlarmi di fede. Mille generazioni è peccato, e lui calmo sorride nel chiostro maiolicato.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti, sono le 7 puntualissimi. Come sempre, lunedì 13 luglio. Io sono Marco Bosco e questa è Radio Rock Italia. Cominciamo le conduzioni in diretta come ogni giorno della settimana, da lunedì al venerdì, dalle 7 fino alle 22. Allora, io vi ricordo innanzitutto i numeri, quelli importanti, 3791 600 190 per interagire con me. E cominciamo con la sveglia. Ora arriva in maniera frenetica, vi scuoto a morte l'amore.

Creature della notte, ma in realtà no, è giorno. Perché? Perché il sole è sorto alle 5.44 e tramonterà alle 20.43, mentre la luna si è elevata alle 4.03 e calerà alle 20.25. Trattasi di luna nuova. Queste informazioni oggi ce le fornisce il nostro amico, il dottor Antonio Sanò.

Guardateci tutti! E allora guardiamoci, 7 e 9 minuti. A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, minima 24, massima 35. E in particolare ampio soleggiamento e caldo al mattino, poche nubi al pomeriggio e alla sera. Quindi la solita bella giornata, forse un po' troppo calda, ma va bene, è così.

Mauro Ermanno Giovanardi e i suoi La Cruz. Allora, durante la giornata di oggi, come detto, si registrerà una massima di 35 gradi e la si registrerà alle 14, mentre la minima è alle 6, l'abbiamo stimata e misurata in 24. Linea 77, AK77, la K77, deve essere probabilmente qualcosa che fa molto male, un fucile, perché c'è la K47, beh...

0: Mi sono informato, sì, la K-77 è così, un fucilino, io non sono molto esperto. Allora, i venti per chi va a vela saranno al mattino deboli provenienti da sud-est, quindi scirocco, con intensità compresa tra i 5 e i 12 km orari. Per il resto della giornata, moderati provenienti da ovest sud-ovest, con intensità compresa tra i 15 e i 29 km orari. E adesso un po' di pubblicità, break.
1: Rockstar. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
0: Forza, forza, sveglia! Arrivano in Modena City Ramblers.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: Andate a scuola, sai contare?
9: Come contare?
8: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
9: Sì, so contare.
8: E sai camminare?
9: So camminare.
8: E contare e camminare insieme lo sai fare?
9: Sì, penso di sì.
8: Allora forza, con te cammina. Vai.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

100 passi era il nostro classico. Allora, l'intensità solare la più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 6.7, che come voi ormai saprete a menadito corrispondono a 856 watt su metro quadrato. E beh, vai!

Allora, la qualità dell'aria che respiriamo oggi è buona. Va bene. Diamo un'occhiata adesso a quello che potrebbe essere il tempo ad agosto, perché ci sarà una super calura, sì, però ci saranno più break temporaleschi. Abbiamo avuto proprio ieri le proiezioni del Centro Europeo per le Vacanze e ce le andiamo a vedere. Però prima l'avvocato di Asti. Ah, che bello!

Allora, vediamo un po'. Gli ultimi aggiornamenti del centro europeo indicano fino a 2-3 gradi sopra la media anche per il prossimo mese di agosto, che si annuncia dunque ancora all'insegna di una super calura, proprio nel periodo clou delle vacanze per molti italiani. Tuttavia, in linea generale, si prevede anche che le ondate di caldo siano più frequentemente intervallate da break temporaleschi. Insomma, prosegue il

0: Insomma, non si escludono che tra queste grandi potenti fiammate africane ci possano essere anche così degli intermezzi piuttosto insidiosi, anche bruschi, di tipo temporalesco. Vediamo un po'. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell'autorevole centro europeo, anche nel mese di agosto le temperature potrebbero risultare sopra la media, con anomalie rispetto ai valori di riferimento di 2-3 gradi su buona parte dell'Europa, Italia compresa. Questa situazione sarà dovuta verosimilmente ad un'invadente presenza dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo, che conosciamo ormai benissimo, in estensione dall'interno del deserto del Sahara verso il nostro paese. Questo assetto comporta un aumento delle temperature con punte massime diffusamente oltre i 34-35 gradi, specie sulle pianure del nord, al centro-sud e sulle due isole maggiori. Localmente si potrebbero toccare anche picchi di oltre 40 gradi. Insomma, le classiche giornate di caldo estremo che sempre più frequentemente contraddistinguono il trimestre estivo. Attenzione però, a cosa è? Adesso ve lo dico.
1: Guarda, cerca, corri.

Che meraviglia, la carrozza di Hans, premiata Forneria Marconi, 7,42. Allora, vi stavo dicendo, attenzione al rovescio della medaglia delle grandi ondate di calore, cioè i break temporaleschi. La regola della nostra atmosfera è tanto semplice quanto spietata, la dura legge del gol. Più fa caldo, maggiore è l'energia potenziale in gioco. Giornate di sole implacabile e temperature roventi non fanno altro che caricare l'atmosfera come una gigantesca molla, accumulando enormi quantità di calore e umidità nei bassi strati. Quando anche solo uno sbuffo di aria più fresca e instabile in quota riesce a scalfire l'anticiclone, lo scontro fra masse d'aria termicamente opposte è letteralmente esplosivo. E quindi, insomma, tutta l'energia accumulata nei giorni precedenti si libera in modo brusco e repentino, innescando celle temporalesche particolarmente violente e insidiose. Kitty Piotta!

0: era Piotta. Allora, siamo arrivati veramente al momento del break. Sono le 7:45, quindi andiamo, poi ci sarà anche la novità. Rock Spot.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Auto Import, a Roma, dal 1950.
6: Questo è
7: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
0: E allora, vi siete svegliati? Se no ci penso io. Anzi, ci pensano i Pancake con No Pants.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ogni promessa è debito, ve l'avevo detto che ci avrebbero pensato i Pancake con No Pants. Allora, queste improvvise rotture estive, ovvero sia quando si libera aria fresca, no? Si manifestano spesso con fenomeni estremi, grandine grossa, nubi fragi, colpi di vento distruttivi che si chiamano, dovreste saperlo, downburst. E che tutta questa roba può trasformare un'attesa rinfrescata in una vera e propria insidia meteorologica. Bene, allora, tutto questo premesso, secondo gli ultimi aggiornamenti, ad agosto le regioni del nord-ovest e parte di quelle tirreniche potrebbero ricevere un surplus di pioggia proprio a causa di questi eventi meteo estremi. Insomma, è un po' presto per dirlo, ma insomma, cominciamo a entrare nell'ordine delle idee.

Plastic con Cactus. Allora, in perfetto, diciamo, come dire, in perfetto timing con la tabella di marcia consueta, è terminata un po' la prima ora di Giuda le Brande, più o meno sono le 7:54, quindi chiudiamo anche la parentesi del meteo. E allora, ci ha lasciati Peppino Di Capri, lo saprete, è morto l'altro ieri, quindi ieri Capri ha reso appunto omaggio a uno dei suoi figli più amati. C'è stata la camera ardente e i funerali celebrati. Vediamo un po', allora vediamo un po'. Se non... La giornata di ieri il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e disposto l'annullamento degli eventi comunali in programma. Il sindaco di Capri si chiama Paolo Falco. L'intera comunità si stringe così attorno alla famiglia, alla memoria di quello che per decenni è stato il simbolo artistico più conosciuto dell'isola nel mondo. Allora, è stata aperta al pubblico alle 13 presso la sala consiliare del municipio di Capri, quindi c'è stato il consueto così pellegrinaggio di migliaia di cittadini, amici, artisti, colleghi, insomma rappresentanti delle istituzioni o semplicemente ammiratori che insomma sono andati a rendere l'ultimo saluto. Vediamo un po' sopra il feretro del grande cantante una foto in bianco e nero e un cuscino colorato di rose gialle. Allora, i funerali sono stati celebrati alle 17. Sto leggendo qui che è intervenuta Arisa. Vediamo un po' l'esibizione con la quale la cantante si è esibita a Cervia e ha incantato il pubblico. Ah sì, perché ha cantato Champagne. Ci sono stati comunque i soliti commenti al vetriolo perché non è piaciuto il look. Vediamo poi. Cerchiamo di andare attraverso questa notizia per capire cos'è che ha infastidito i puristi. Sì, sì.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok? Via!

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Ma tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì, ma dai quei tempi. Certo,
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Si è sentito anche Splash, ve l'ho fatto sentire fino all'ultimo. Allora, stavamo parlando di Peppino Di Caprio. Allora, nelle ore successive alla notizia della morte, diciamo, dell'artista campano, il mondo dello spettacolo ha voluto rendergli omaggio attraverso messaggi, fotografie e ricordi condivisi sui social. Tra i tributi più emozionanti c'è stato quello di Arisa che l'altro ieri sera ha scelto appunto di ricordare il grande artista direttamente dal palco. Durante il concerto in Piazza Garibaldi a Cervia, la cantante ha preso il microfono e ha dedicato al pubblico una toccante interpretazione di Champagne, una delle canzoni più iconiche del repertorio di Peppino Di Capri. Un momento intenso, accolto con grande partecipazione dagli spettatori presenti che hanno seguito l'esibizione in un silenzio carico di emozione. Allora, voi direte, ma cos'è successo allora? Vediamo. Al termine della performance, Arisa ha rivolto lo sguardo verso il cielo prima di pronunciare le ultime parole del suo omaggio, un gesto semplice ma carico di significato, con cui ha salutato simbolicamente uno dei grandi protagonisti della musica italiana. Nonostante l'esibizione abbia conquistato il pubblico, sui social non sono mancate le critiche. Ad alcuni proprio non è andato giù il look di Arisa, e c'è chi l'ha definito un accostamento di Gepier e Pannolini, facendo riferimento al corsetto con sotto una sorta di minigonna con le frange. Chiaramente poi c'è stato tutto un dibattito, tipo leggere il tuo commento dopo averla ascoltata è molto peggio. Insomma, solo noi ci così azzuffiamo per il look dei cantanti, eh? Boh.

L'hai già notato? La superficie delle cose è liscia, lucida, perfetta, senza irregolarità. È già la promessa di un futuro grandioso. Adesso accomodati e rilassati. Rilassati. Rilassati. Rilassati.

0: accompagniamo anche Cosmo alla porta. Allora, un po' di commenti sulla morte di Peppino Di Capri. Rudy Zerbi: ciao Peppino, mi hai accolto nella tua Capri con la tua proverbiale signorilità, facendomi sentire a casa. Hai avuto la pazienza di raccontarmi tutte le storie, gli aneddoti, le canzoni della tua vita. E io, davvero fan, avrei voluto che quel momento non finisse mai. Domani mattina, chiaramente questo articolo è di l'altro ieri, sì, qualche giorno, no, ieri, ti dedicherò l'intera puntata in radio, soprattutto perché desidero che i più giovani continuino ad ascoltarti e a capire quanto sei fondamentale nella storia della musica italiana. Poi c'è anche il ricordo di Pupo. Ero un bambino quando ho cominciato ad amare e a cantare le tue canzoni, poi un giorno, oltre che colleghi, siamo diventati amici e insieme abbiamo passato serate indimenticabili e vissuto emozioni sincere. Vediamo un po'. Gianni Morandi, a corredo di una foto che li ritrae insieme, ha scritto: oggi la musica ha un silenzio in più, ciao Peppino. Tra i messaggi anche quello di Carlo Conti: ciao Peppino, ci hai fatto ballare con il twist, ci hai fatto emozionare e innamorare con le tue canzoni, con te un grande amore e niente più. Il ministro della cultura Giuli ha sottolineato il valore dell'eredità artistica. Peppino Di Capri continuerà a vivere nelle sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune. La sua lunga carriera rappresenta una testimonianza preziosa della vitalità della cultura popolare italiana e della capacità della nostra musica di raccontare al mondo emozioni, identità e memoria. Vediamo un po'. Vediamo.
1: Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare.

0: C'è poi il ricordo di Renato Zero, che era un molto amico di Peppino Di Capri. Dice: ciao Peppino, caro, sono riuscito ad abbracciarti, a godere ancora della tua luce, della tua vicinanza, del tuo tenero e accattivante sorriso. Inizia così appunto la dedica di Renato Zero: sei stato un faro, un porto sicuro dove rifugiarmi ogni volta. Grande la tua anima, così generosa verso il tuo pubblico, i tuoi amici e la tua musica. Il legame tra Renato Zero, non sapevo questo, e Peppino Di Capri è stato fondato per anni sul rispetto e la stima reciproca, nato agli albori delle loro carriere e nel tempo, attraverso le collaborazioni, era diventato sempre più forte. Ti porterò nel cuore sempre, sarai presente in ogni pensiero e nota che riuscirò a comporre. So che non mi dimenticherai come non ti dimenticherò io. Pensate che solo 2 settimane fa i due si erano incontrati a Capri, quando Renato Zero aveva deciso di fare una sorpresa appunto all'artista di Champagne, andandolo a trovare nella sua villa sulla sommità dell'isola, Villa Castiglione. Il momento era stato condiviso sui social con una fotoritratto. Oggi una visita speciale, è venuto a trovarmi un caro amico con cui condivido musica e amicizia da una vita, aveva scritto proprio Peppino Di Capri, celebrando l'amicizia con Renato Zero. La lettera di Renato Zero termina con un augurio speciale: che il cielo ti accolga come meriti. E allora abbiamo reso omaggio a Peppino Di Capri, come era giusto che fosse. Andiamo in break e poi c'è il classico con gli 883.
1: Rockstar. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: State ascoltando
11: Luda Le Brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
0: 8 e 18 e come detto è il momento del classico. Gli 883 ci ricordano un po' la rosa dei venti. Nord, sud, ovest, est.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

classico, gli 883. Allora, cambiamo un po' argomento. Wimbledon, ieri trionfo di Jannik Sinner, che ha difeso il titolo. È una bellissima partita, tra l'altro, contro il tedesco Zverev. Vediamo un po' di leggere un po' qualche articoletto. Quindi Sinner vince Wimbledon, conquista il secondo titolo consecutivo sull'erba e scappa via nel ranking ATP. Vediamo un po', il tennista azzurro ha battuto il tedesco Zverev, nuovo numero 2 del mondo dopo il sorpasso su Carlos Alcaraz, assente per infortunio. 4 set, è stata una partita molto combattuta, tra l'altro i primi 2 set molto tirati, entrambi al tie break. Insomma, questo successo permette a Sinner di affermarsi sempre più al primo posto, no? Vediamo un po', intanto la Vanoni.

insomma, vi stavo dicendo della posizione di come dire, di primato, no? Di Sinner, sempre più consolidata, perché lui era certo di conservare la vetta anche qualora avesse perso, no? Perché insomma aveva un bel margine. Chiaramente vincendo si è consolidato ancora più ed è salito a quota 13.450. Dopo il successo in semifinale contro Arthur Ferri, Zverev era riuscito a superare Alcaraz, che ricordiamo è fermo per un problema fisico al polso, e si era portato a 8.480 punti e quindi è tornato secondo, ha superato Alcaraz, Zverev. Il distacco con Sinner, nonostante la sua prima finale ottenuta in carriera, rimane comunque abissale, perché Sinner è sopra di 4.970 punti, quindi bello saldo al comando del ranking.

La rivoluzione industriale e le sue conseguenze con Indecifrabile, e invece non è affatto indecifrabile quello che ha guadagnato Sinner. Facciamoci un po' gli affari suoi, sì. Allora, lui arrivava alla finale avendo già guadagnato 3 milioni e 400 mila euro a Wimbledon. Grazie al successo contro Zverev, l'azzurro è arrivato a toccare i 4 milioni e 800 mila euro, non male. Nella stagione in corso Sinner ha incassato oltre 11 milioni di dollari in premi. In carriera il bottino complessivo ammonta a più di 69 milioni.

la maglietta preferita, sì, questi erano i meno per meno. Allora, cosa ha detto Infantino? Dice: è un tema, quello dell'allargamento, che verrà esaminato e discusso nelle commissioni competenti dopo questo mondiale. Quando si organizza una Coppa del Mondo è importante farlo per tutto il mondo e non solo per Europa e Sud America. Ogni paese, dice Infantino, dovrebbe avere la possibilità di sognare di partecipare al mondiale. L'allargamento del torneo a 48 squadre, dice, si è rivelato un successo. Chi temeva che i mondiali avrebbero proposto uno spettacolo scadente nella prima fase è stato smentito. Si può verificare che la qualità delle squadre è estremamente elevata e continua a migliorare in tutto il mondo. Se non si dà ai paesi più piccoli la possibilità di partecipare ai mondiali, non ci sarà lo stimolo per continuare a migliorare.

0: Rock Sport.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì, scopri

0: l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Questo è
7: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
8: 8:48, è arrivato il momento della novità. Mr. Bison con Cosmic Tide.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Cosmic Tide, Mr. Bison, 8:52. Insomma, Infantino dice: si può verificare che la qualità delle squadre è estremamente elevata e continua a migliorare in tutto il mondo. Se non si dà ai paesi più piccoli la possibilità di partecipare ai mondiali, non ci sarà lo stimolo per continuare a migliorare. Un mondiale a 64 squadre qualificherebbe di fatto un quarto delle nazionali esistenti. Una chance extra per le piccole o per chi, come l'Italia, Ridanghe, aggiungo io, ha fallito sul campo l'obiettivo di accedere alla fase finale nelle ultime tre edizioni. C'è poi anche il Sud America che spinge forte per questo allargamento di formula. Intanto Tosello nella rivoluzione.

e Tosello nella rivoluzione, e proprio di rivoluzione si potrebbe trattare qualora ci fosse questo allargamento, perché se ne parla già da un bel po', già dall'anno scorso. La Coppa del Mondo del 2030, quindi la prossima, si presenta complessa a prescindere dal numero delle squadre. La competizione infatti si svolgerà in 6 nazioni e 3 continenti. Facciamola sempre più complicata: l'Uruguay, paese ospitante del 1930, l'Argentina, vincitrice dell'edizione 2022, ed il Paraguay, sede della CONMEBOL, la confederazione appunto sudamericana. Questi 3 paesi ospiteranno una partita a testa all'inizio della manifestazione. Le altre partite, 101 se le squadre fossero 48, andrebbero in scena tra Marocco, Portogallo e Spagna. Ma sì, facciamo un bel minestrone. L'idea di un super mondiale a 64 squadre è stata proposta dal dirigente uruguaiano a marzo dell'anno scorso. A novembre del 2025 è tornato alla carica il paraguaiano Alejandro Dominguez, presidente appunto della CONMEBOL e vicepresidente della FIFA. Se UEFA e CONCACAF non sembrano particolarmente favorevoli all'ipotesi XXL, l'interesse del Sud America non è casuale. Lo schema dei mondiali 2030, con il coinvolgimento di Argentina, Paraguay e Uruguay, significa che il Sud America sarà escluso dall'organizzazione di un mondiale almeno fino al 2042. La FIFA prevede che un continente possa ospitare la Coppa del Mondo solo una volta ogni 3 edizioni. Un torneo extra large permetterebbe a Uruguay, Argentina e Paraguay di ospitare ciascuno un intero girone e di rendere più sopportabile il lunghissimo digiuno organizzativo previsto dalle regole appunto per le 3 successive edizioni. Boh.

E il bandolero stanco, Roberto Vecchioni. Allora, parliamo adesso un po' di evoluzione, evoluzione animale, evoluzione delle varie specie e dei misteri legati all'evoluzione. I polpi in particolare sono diventati intelligenti per sopravvivere alle difficoltà dell'ambiente marino. Ce lo dice un nuovo studio che, insomma, in poche parole smentisce l'ipotesi che l'intelligenza dipenda unicamente dalla socialità. Polpi e seppie dimostrano che le dimensioni cerebrali dei molluschi aumentano navigando in habitat complessi e ricchi di insidie ecologiche. Interessante. Vediamo intanto Vasco, eh?

Vasco Rossi con Tropico del Cancro. Allora, parliamo sempre di questi polpi, di questi animali, insomma, perché uomini, grandi scimmie, cetacei, elefanti hanno tutti qualcosa in comune: un cervello molto grande in proporzione al loro corpo, capacità cognitive particolarmente sviluppate e la caratteristica di vivere in gruppi sociali estremamente complessi e ricchi di relazioni. In effetti si ritiene che siano proprio le necessità della vita sociale il motore principale per l'evoluzione dell'intelligenza e delle strutture cerebrali da cui dipende. Una teoria nota come ipotesi del cervello sociale, che presenta però almeno un'eccezione importante, i cefalopodi, come polpi, seppie e calamari, una classe di molluschi marini che presentano alcuni dei cervelli più grandi nel mondo degli invertebrati e che conducono però a esistenze tendenzialmente solitarie. Quindi, insomma, non torna il discorso del cervello sociale. In effetti, un nuovo studio pubblicato sulla rivista iScience indica una causa completamente differente per il loro notevole sviluppo cerebrale, ovvero sia la necessità di vivere e navigare in un ambiente estremamente complicato. Quindi, insomma, l'ipotesi sociale avrebbe dei limiti.

0: Insomma, vi stavo dicendo che fino ad oggi le teorie evolutive dominanti associavano lo sviluppo di cervelli di grandi dimensioni alla necessità di gestire complesse dinamiche di interazioni tra individui, come la cooperazione, la competizione o la trasmissione culturale all'interno di un gruppo. Se questo paradigma si applica con successo alla classe dei mammiferi e ad alcuni uccelli, la sua validità vacilla di fronte ai molluschi marini più evoluti. Attenzione! I cefalopodi manifestano infatti comportamenti cognitivamente molto elaborati, come l'utilizzo di strumenti, la capacità di risolvere problemi geometrici e un'ottima memoria. Eppure, attenzione, la quasi totalità di queste specie trascorre la vita in isolamento, ricercando la compagnia dei propri conspecifici esclusivamente durante il periodo dell'accoppiamento. Per questo motivo, gli autori del nuovo studio hanno deciso di indagare quali potessero essere i reali fattori evolutivi che giustifichino il cospicuo investimento energetico necessario per sviluppare e mantenere un sistema nervoso centrale ipertrofico in animali solitari, come appunto i cefalopodi. E vediamo.
1: Senti che botte in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo. Non riconosci neanche tuo fratello. Riconosco. Senti che botte in questa notte d'agosto, sotto la giacca ci prendiamo di petto e nelle tasche porta un porto d'armi nascosto. Ah, la mattina mi sveglio un po', mi preparo

0: botte in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo. Rock
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: Sono le 9:17. Questo è l'ultimo appuntamento per quanto riguarda la conduzione mia di stamattina, di lunedì 13 luglio, con il classico. Arrivano i Meganoidi con Mia.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I Meganoidi con Mia alle 9:20 qui a Radio Rock Italia. Allora, una mappatura degli habitat è stata fatta, sì. Gli scienziati hanno esaminato i dati anatomici ed ecologici relativi a numerose specie di polpi, calamari e seppie, incrociando le misurazioni volumetriche del sistema nervoso dei molluschi con una serie di variabili ambientali e comportamentali, come la profondità media delle acque in cui ciascuna specie vive, la complessità strutturale del fondale marino, le strategie di caccia impiegate per la cattura delle prede e il grado di interazione sociale manifestato durante il ciclo vitale. I risultati delle analisi hanno rivelato una correlazione trascurabile tra le dimensioni del cervello e la socialità. Al contrario, è emerso un legame solido e costante con le caratteristiche fisiche ed ecologiche degli ecosistemi colonizzati dai diversi organismi. Interessante, eh? Sì, sì.

La musica degli 8 Ohm con Fumo Denso. Io mi sto avviando veramente ad ampie falcate all'ultima mezz'oretta di conduzione. Sono le 9:24. Io vi ricordo che alle 10 ci sarà Marte Contro con Dario Cecchettani, ma torniamo al discorso del cervello dei cefalopodi. Allora, i dati dello studio evidenziano che le specie dotate di una massa cerebrale proporzionalmente più ampia sono quelle che popolano gli habitat costieri, i reef corallini e le acque poco profonde, ambienti marini caratterizzati da una straordinaria eterogeneità e da condizioni ambientali che mutano in continuazione. Sopravvivere in un fondale basso, dicono gli autori dello studio, richiede la memorizzazione di mappe spaziali intricate per orientarsi tra rocce e coralli, la capacità di individuare rifugi temporanei e la necessità di sfuggire a una gamma molto vasta di predatori, quindi sarebbe più sfidante in un certo senso. Al contrario, quelle specie di cefalopodi che vivono nelle grandi profondità oceaniche o in ambienti pelagici d'alto mare, dove lo spazio è omogeneo e privo di ostacoli fisici tridimensionali, presentano volumi cerebrali nettamente inferiori. La ricerca dimostrerebbe quindi che l'evoluzione del sistema nervoso nel mondo animale non segue un'unica traiettoria evolutiva obbligata, ma può essere modellata da pressioni selettive radicalmente distinte. Molto interessante questa cosa. Arriva un buonissimo Renato Zero Dantan.

E quindi, insomma, concludendo questo ragionamento sull'evoluzione del cervello, possiamo dire che mentre nei primati, quindi nelle scimmie, la spinta principale è stata la gestione delle relazioni interpersonali, nei molluschi la selezione naturale ha premiato la capacità di elaborare informazioni ambientali complesse, bilanciando il maggiore investimento biologico necessario per sviluppare un cervello più grande con la possibilità di colonizzare ambienti complessi ma più ricchi di prede. E beh, hai anche oggi la pillola di scienza.

storia e di una chiara traiettoria. Sono orfano di valide occasioni, del palpitare di un'idea con grandi ali, di cibo sano e sane discussioni, delle storie degli anziani.

Nicolo Fabi, una buona idea. E adesso parliamo di un'altra bella fesseria che si sono inventati gli stilisti: il costume da bagno con le maniche lunghe. Si chiama Surf Suit o Rash Guard, un modello in voga quest'estate. È un compromesso tra vezzo, utilità e protezione della salute, nonostante il caldo torrido. Kate, senti freddo? Ma perché a maniche lunghe? Chi è Kate? Caterina Balivo. Perché? La Balivo ha pubblicato alcune foto della sua vacanza in Cilento che hanno così incuriosito i follower, perché insomma hanno visto questo costume a maniche lunghe. Lei era alla baia degli Infreschi e sfoggiava questo costume da bagno molto diverso da quelli insomma a cui siamo abituati. Vediamo un po' che cosa si sono inventati. Va bene.

Insomma, niente triangoli, reggiseni a balconcino, nessun laccetto lasciato così a penzolare, lascivo sui fianchi, l'ombelico nascosto da questa stampa animalier color rosa che copre la stragrande maggioranza del busto, ombelico e pure braccia. E quindi le reazioni, no? Dice, cavolo, ma c'hai freddo, com'è che ti metti questo cappotto? La conduttrice di Rai 1 è solo una delle tante che hanno scelto di indossare il cosiddetto surf suit o rash guard, tuta o maglia da surf, fuori dal contesto per cui è stato concepito, ovvero come un capo d'uso quotidiano nelle calde giornate estive, piuttosto che come modello tecnico utile per chi pratica proprio specifici sport acquatici. Parte del bagaglio da portare in vacanza in linea con i trend del momento, il costume è in questione è rilanciato dai marchi più o meno specializzati nella produzione di articoli per il surf, come l'azienda australiana Rip Curl, che propone un modello a coste nere al prezzo tutto sommato abbordabile di 80 euro, come il sito My Theresa, che propone il modello a fiori con zip frontale del brand di lusso Alemais, come si dirà, alla cifra decisamente più impegnativa di 280 euro. Ma vediamo che tipo di utilità hanno questi costumi.

Sì, allora è partito un dibattito tra me e Alessandro. Lui dice: ma con 280 euro ci si potrebbe fare altro, no? Eh sì, io proponevo un acquisto di vino bianco. Lui dice: no, ma no, è troppo caldo. Ma te dai retta, ma te dalla a me il vino bianco fatto bene, magari con una bella glassette, insomma. Ah, ma lui dice: no, io non ce la farei, però un bel gin tonic. Ecco, anche quello, per esempio, un bel gin. E qual è il problema di spesso delle spiagge? Almeno questo è quello che dico io, che è che molto spesso si fa fatica a trovare una spiaggia attrezzata con un buon chiosco che, insomma, ti venda delle cose bevibili e non le solite così, come dire, cose commerciali pessime, a Corona con il limoncino dentro. Ma per l'amor di Dio, vanno anche bene. Però se uno volesse farsi un gin tonic, sarebbe carino poter fare un gin tonic con un gin decente. Allora, dove sta l'utilità di questi costumi a maniche lunghe? Non si sa. Considerata ancora la scarsa diffusione di costumi a manica lunga, è difficile pensare che chi lo indossi in spiaggia pensi di passare inosservato. L'effetto catalizzatore di attenzione, quindi, almeno per ora, potrebbe essere assicurato insieme alla possibilità di esibire una propria personalissima interpretazione dell'idea di sofisticatezza. Ma poi ci sarà qualche utilità, no? Boh. Intanto c'è Camerini, poi vediamo, eh.

0: Sport. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Questo è
6: Giù dalle Brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
7: 9:48, ultimo passaggio con la novità in alta rotazione per quanto mi riguarda. Stunt Pilots, Time of My Life.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Pilots, Time of My Life. Insomma, al di là dell'estetica, una certa utilità di queste maniche lunghe è data dal dettaglio, tutt'altro che trascurabile, di essere indossato anche come un normale body abbinato a un pantalone o una gonna, eppure d'inverno come sottogiacca. Ma soprattutto, e questo è considerato l'aspetto più interessante, il tessuto è quasi sempre dotato di certificazione UPF 50+, che vuol dire blocca oltre il 98% dei raggi UV, quindi protegge.

0: come spiega il sito CareSun, UPF è l'acronimo di Ultraviolet Protection Factor, indice che misura la capacità di un tessuto, di un materiale, di filtrare i raggi ultravioletti. Giusto per comprendere la portata, una maglietta estiva in cotone ha spesso un fattore di protezione di circa UPF 5, il che comporta che il 20% dei raggi UV passa attraverso il tessuto, con tutte le precauzioni necessarie per chi è costretto a stare esposto al sole per lunghi periodi di tempo o semplicemente voglia evitare di scottarsi durante le ore trascorse al mare. Infatti, dice la Balivo, così non metto la protezione tutto il tempo che inquina. Così è stata la risposta a chi le chiedesse il motivo della scelta di indossare questo modello a maniche lunghe. Poi qualcuno ha osservato, ecco sì, un po' di crema inquina, invece lo yacht no. E su questo la Balivo ha sorvolato.
1: Il fatto che siamo abbracciati insieme non rende la diagnosi meno grave.

0: Lea e Endrigo con Panico. Signori, io sono arrivato, il mio tempo è scaduto, vado in sigla e a breve Marte Contro con Dario Cecchettani. Ci ritroviamo domani alle 7, ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giuda le brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: 10.02 del mattino, lunedì 13 di luglio, inizia una nuova settimana anche di Marte contro.
2: Sono Marte.
1: Ciao Marte.
2: Oggi è lunedì.
1: Eh già.
2: E parliamo di come sei sopravvissuto.
1: Ma non ti credere, non ti credere. Non è stato un lunedì.
3: Buongiorno.
1: Non è stato un weekend.
4: Ragazzi, sto arrivando.
1: Giovanna, dai.
5: Ciao Mario.
1: Ciao.
5: Mi piace questa tua. Te la do io, Marte,
1: no,
5: del lunedì.
1: Tu ti sei fissata
5: anche
1: che io il lunedì parlo di calcio. Ma ci stanno i mondiali, dai, qualcosa posso dire.
6: Shout out.
1: Sì, ha smesso.
6: San Basilio. Cuore cocace, c'è un pezzo, e che il nostro fare.
1: Vabbè, questa è la tua versione, io non so se è giusto o meno.
7: Buongiorno signori, vi volevo augurare un buon inizio settimana.
1: Anche a te. Allora, 10.03, siamo praticamente pronti per Vasco.
8: Sentiamo. Dai, Marte contro. Attaccame sto Vasco, va.
1: Sì, Dante. Allora, come ogni lunedì, quasi sempre, non sempre, ma come ogni lunedì iniziamo col lunedì di Vasco per mettere le carte in tavola. La ragazza

0: niente.
1: Sì.
2: Questa mattina sta molto ghine.
1: Ghine. Allora, ghine è un modo di dire di un quartiere che è raccontato dal libro di Francesco De Carlo, che si chiama giusto appunto Malviventi, che ho appena acquistato. Buongiorno Vince.
0: Dai Vince,
1: dai a tutti. Eccoci, dai, che è una elocuzione romana, spero per fuori raccordo. Marte contropidia. Quando parlo romano posso fare dei sottotitoli. Allora, 3791 600 190, mi state ascoltando sul web radiorockitalia.it in tutto il mondo, mi state ascoltando, poi lo ricorderò dopo nel dettaglio, anche in TV, digitale terrestre Super Six canale 833 in tutta Italia, andatevelo a cercare dall'app di Radio Rock e di Radio Rock Italia, la stessa app, c'è anche quella specifica di Radio Rock Italia, ma insomma è facile andare su quella di Radio Rock, avete scaricato solo quella e potete quindi poi connettervi sia per quanto riguarda Radio Rock che Radio Rock Italia. Se siete al mare, come ero io poche ore fa, ma adesso mi sono trasferito a Roma più che altro perché toglievano l'acqua al mare, FM 96.6. Invece, se siete in macchina, ancora un po' di traffico di fine luglio, anzi di metà luglio, mi state ascoltando sul DAB+. Allora, ieri ci siete state tutte e tutti, che ho visto che eravate in tantissimi, vai!

sei tutti i miei sbagli. Subsonica, ieri concertone, tanti di voi ho visto i post, bello, molto bello. Io non ci sono stato per motivi di forza maggiore, avevo pure i biglietti come sempre, perché io compro biglietti e gli sperpero. Allora, il palinsesto di Radio Rock Italia di oggi, vado un po' di fretta perché voglio passare una canzone prima del break delle 10:15. Oggi Marco Bosco va sbragati giù dalle brande dalle 7 alle 10, Dario _C___24 con Marte Contro fino alle 13, Vincenzino piglia poco con la sua Troppo Italiano dalle 13 alle 15, Valentina Paciotti WWV Very Valentina dalle 15 alle 17, io sono l'Eletto, Emanuele Guzzardi, Rocchipirina 500 dalle 17 alle 20, se ne prendete due non diventano assolutamente 1000, e poi chiude la nostra riccia Martina Zaralli con la sua Velvet.

0: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
4: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Questo è
6: Marte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
7: C'è vita sul pianeta torbido, tra l'altro oggi si registra, dopo vi dico di più. Sono le 10:17, partiamo col primo classico di oggi. Lui è il riccioluto Caparezza con la sua Vengo dalla Luna.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Io vengo dalla Luna, pure lui. Io vengo invece da Marina di San Nicola. Weekend impegnativo. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Buongiorno Vince, che ci dice? Sentiamo.
1: Vengo dalla Luna, mi ricordo benissimo un concerto in Puglia.
0: Eh beh, casa sua.
1: E al ritornello invece de vengo dalla Luna, io vengo dalla Puglia.
0: Beh, anche perché viene dalla Puglia, effettivamente, Caparezza. Per cui diciamo che ha fatto, come dire, metà musica e metà rap, metà quello che vi pare. Comunque, ieri concerto in Subsonica, io il mio weekend. E ancora fino al 31 luglio, come sapete, sarò su queste emittenze. Poi sorprese in arrivo per sostituzioni estive su Radio Rock dall'altra parte. Vi dirò quando potete ascoltarmi su Radio Rock 106.6. Nel frattempo fino al 31 un po' di doppiaggio, un po' di radio, un po' di entrenews all'interno di questa città. Per cui faccio un po' avanti e indietro dal mare. Per cui ancora non mi posso rilassare più di tanto. Però allenamenti con mia figlia. Perché insomma la vedo che va liscia tra Coca-Cola, gelati, pizze, tranini, bombe, ciambellini, piatti freddi. E non la vedo invece sul pezzo. Quando invece a settembre c'ha il provino per la nuova squadra di pallavolo della prossima stagione. Squadra A o squadra B? Dipende da te, Rocky Balboa. E quindi un giorno sì e l'altro no. Allenamento di pallavolo e lei straziante, tipo Tana delle Tigri con gli squat, la sto uccidendo. Però viene volentieri, quindi io insisto.

buongiorno Tommaso. Quindi siamo riusciti a uscire a vedere il mare, a vedere il mare camminando questi 400 metri circa, quindi è stato un buon guadagno. Pizze capricciose, tanto mare, trasfertina al mare lontano da Marina di San Nicola su spiaggia, diciamo con meno affollamento, e godersi un po' la giornata, qualche bianchetto, pizze capricciose, l'ho detto, un paio, ma anche lo spaghettino con le vongole, insomma, una cosa abbastanza tranquilla di sì. Ho anche lavorato al doppiaggio, ringrazio sempre in questo momento il mio datore di lavoro Yuno, SDI Yuno, quindi parliamo di una multinazionale coreana, però è fatta di persone che ringrazio, che mi hanno affidato questo progetto Netflix, che di cui ho curato il dialogo fino a oggi, domani lo consegno, e dopodiché ci andrò in sala dalla settimana prossima, per cui da lunedì 20 comincerò a staccare da qua e a correre agli studi per poter fare anche quest'opera qua, quella del doppiaggio. E nel frattempo nel mondo sono successe tante cose di cui parleremo così scanzonatamente durante questa mattinata. Oggi è lunedì di tanta musica e quindi metterò un po' più brani del solito. Parliamo un po' di cose della guerra, del tennis, del calcio, del caldo, degli incidenti antipatici, degli incidenti marittimi, insomma un po' di cose carine. Poi piano piano cominciamo a parlare anche delle vostre vacanze, ma tra poco invece vi ricorderò il tema di domani.

Lavoro relativamente moderno degli After Hours, quando sono le 10.30, quindi sapete, video mare quanto è bello, spira tanto sentimento, ci dice Alessandro. Allora Vince, buongiorno, mi ha appena mandato sul mio broadcast di WhatsApp il vocale per domani. Allora vi rispiego le regole. Marte Contro è un contenitore che va dal lunedì al venerdì, dove si parla un po' di tutto, quartieri, nella rubrica Quinto Quartiere, si parla di Torbido Podcast, questo progettone di cui vi dirò tra poco, e si parla anche di fanta interviste a grandi artisti e personaggi pubblici che non ci sono più, e si parla del più e del meno il lunedì e di cucina il giovedì. Ma il martedì è il giorno del sondaggione, cioè il giorno in cui venite chiamati a dover diciamo rispondere ad un sondaggio, rispondere ad una chiamata che vi viene fatta il sabato sul mio broadcast di WhatsApp, e dal sabato esce questo tema poi rimbalzato sui social, Instagram e TikTok, con una domanda semplice, a volte psicologica, a volte profonda, a volte dei giochini, e mi serve che cosa? Che voi mi mandate

Inviate un vocale, mandami un vocale, breve, timbrato, e sì, te va, e ne parliamo direttamente martedì in diretta. Tra poco vi ricordo il quesito di domani. Potete fare potete mandare il messaggio attraverso il broadcast di WhatsApp per essere giunti. Basta mandarvi il vostro numero in privato sul mio Instagram, oppure il giorno della diretta, veramente dalle 10 alle 13 in diretta al 3791 600 190. Doppie

L'amor carnale, the bastard sons of Dioniso, i figli bastardi di Dioniso o Dioniso, a seconda della provenienza della pronuncia, se latina o greca, da X Factor. E allora nella doppietta delle 10:30, eccoli là, i Mutonia, con questa cover, diciamocelo, però mi permette di passare un brano inglese bello accattivante, breve, accattivante, conciso e si gli va, quindi Mutonia su Radio Rock Italia, Rebel!

Yeah, bello, un po' di sano rock and roll. Sai, Vince, mi è venuta voglia di spararci un po' di sano rock and roll. A proposito di cover psicopatiche, a proposito di rock and roll, sano rock and roll, mi ricordo Mino Reitano sulle note di Basket Case, per la nuova rubrica Cover Improbabili, che cantava Vive Rock and Roll. Era Mino Reitano. Vabbè, ovviamente niente a che vedere con, che ne so, è Natale tutti i giorni o non è Natale mai. Giovanotti e Luca Carboni che scimmiottavano More Than Words degli Extreme, ma chiaramente quella che più risuonerà per sempre lì. Vabbè, poi cover fatte anche da Vasco su Creep, insomma, cose. Poi, no, cioè, negli anni 60 si faceva proprio, cioè Mal dei primi ha costruito una carriera su questo, ma nessuno potrà mai spodestare dal trono di Cover Improbabili Nino D'Angelo che sulle note di Lady B cantava Gesù Cri, Gesù Cri. Non sto scherzando, andatevela a cercare. Anzi, se vi vengono in mente altre cover improbabili, 3791 600 190. Io intanto seguo sul flow rock, vado a spolverare un po' i Negramaro, un po' che non si sentono, sta arrivando l'estate, sta arrivando la Puglia, come dice Alessandro, e allora beviamoci un goccio di Negramaro,

tutto è sbagliato, ma nulla è sbagliato come questa cosa qui. Aspetta, sentiamo, aspetta, ecco. Vai.

Non ce la faccio, non ce la faccio, troppi ricordi, troppi ricordi. Gesù Cristo. Vabbè, torniamo a Del Sano Rock and Roll. Non vorrei inquinare troppo le vostre sante orecchie. Non posso, non voglio inquinare le vostre sante orecchie. E quindi rock and roll, rock and rolla, rock and rolliamoci un pochino con i Negrita, vai.

0: Talk Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: State ascoltando
4: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
5: Dance, no thanks, on my own. Questa è la novità delle 10.47, la prima. Per quanto riguarda Marte Contro di oggi, ascoltiamola insieme.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: pop punk di Sicori, italiana originaria di Alba, Cuneo, dove c'è il tartufo. Formatasi nel 2010, cantano principalmente in lingua inglese e hanno da sempre tenuto il loro orizzonte molto largo, tanto che già dal debutto discografico del 2011 il loro tour li ha portati a suonare anche in Russia e in Ucraina. I Dance No Thanks On My Own On My Bicep.
1: Se parliamo dei cover qui, scusami se ho cancellato dei messaggi, ma
0: vai,
1: ho fatto di così
0: a razzo. No, te perdono.
1: E Nothing's Matter di Metallica fatta da Masini, eh?
0: Ah, pure, bravo. No, no, vabbè, però
1: familiare. No. E chi se ne frega.
0: Sì, però attenzione, perché t'ho nominato, t'ho fatto sentire Gesù Grimma, insomma, senti qua.

Beh, cioè, scusate, ma viva il rock and roll, viva il rock and roll. Allora, per poter espiare questa colpa, adesso ti cerco pure Masini che canta Nothing Else Matters, come direbbe Paolonia Zumo di Radio Rock, dei Metallica. In realtà voglio cambiare un po' sonorità, giusto appunto per riprendersi un pochino da questo shock. Vediamo se con questa ci riprendiamo un attimino. Faccio un po', strizzo l'occhio a Nino D'Angelo, che mi è stato detto di non importunare, perché addirittura un suo erede è stato fidanzatino di una nostra marziana, quindi insomma, persona per bene. Vince, è rimasto sconvolto da Mino Reitano che cantava Viva il rock and roll. Sì, dai, allora dai, andiamoci a fare un po' di strombazzata con un po' di Sud America, un po' di napoletanità con questa Churi Churi di Roy Paci e Are Tu Ska Ska.

0: Mica Mario, come dicevano quelli bravi, eh? Però siamo andati su altre sonorità, adesso ci torno pure con i di rotta su Cuba. Senti un po', senti che robezza che abbiamo scovato, eh? Dice, ma che fai, passi Metallica? No, non mi permetterei mai. Attenzione, sono un po' emozionato. L'intro promette bene, finalmente su Radio Rock Italia e Metallica, matrice italiana. Perfetto. Vai, quando vuoi. Vai, vai.
1: Lo so che il tempo lo sa.
0: Lo so che il tempo lo sa.

0: Non ce la faccio, non ce la faccio.
1: L'iguana dei passi tuoi.
0: L'iguana dei passi tuoi.
1: Il tuo inguine di viva orchidea.
0: Non ce la faccio.
1: Dove annegano gli occhi miei.
0: Sì, ma
1: e il tempo si ambigua.
0: Mica Michael. Mica Maicon.
1: Io da qui non mi muovo più.
0: Ma no, ma vai.
1: Abbracciato a una croce tu.
0: Ah.
1: Mentre il sole riallaga il blu.
0: Riallaga il blu il sole.

0: mi dispiace, non ce la fo più. Tosta, tosta, molto tosta. Direi di supplire a questo supplizio ritornando con qualcosa che ormai eravamo andati sul Caraibio. Quindi basta cover, basta cover. Adesso vado, torno nella... cioè cover, ma queste sono scover, come le vogliamo chiamare, le scoveregge italiane delle canzoni internazionali. Mo ne passo qualcuna reale, beh, anzi ne passo almeno un paio belle reali. E intanto abbiamo fatto un po' una rotta caraibica e quindi così mi è venuta in mente questa canzoncina, ce la cantiamo insieme, cerchiamo di pulirsi. Allora, Cazzarola, Giammasini andrebbe lapidato in piazza dopo questo scempio. Poi sì, ma guarda che vecchia, Vince, cioè mica l'hai lasciato girare per la Toscana con in tasca questa cover di Nothing Else Matters, che c'hai qualche responsabilità probabilmente. Non so se posso proprio accollartela del tutto, ma insomma avreste potuto evitarlo, come Benigni e Troisi cercavano di evitare che appunto Colombo sbarcasse per scoprire gli Stati Uniti. Forse voi potevate evitare che Masini facesse questo scempio.
1: Ah, calcola che sto con l'accendino acceso col braccio alzato.
0: Certo, poi adesso si usano più gli accendini, si usano le torce dei telefonini. Che tristezza, invece una volta uno almeno si bruciava il polpastrello, quell'altro, perché con uno ci squagliavi il fumo, con quell'altro ti bruciavi con l'accendino. Vabbè, queste cose le sapete, no?

Liberità di rotta su Cuba. Allora, sono andato a pescare nell'archivio. Intanto mi dicono di cercare Pino Daniele live di Ragazzo di Del Pincio, che ha girato ad Ischia, dove c'era immischiata nel pubblico una marzianetta dolce dolce, ma non lo so, devo vedere se lo trovo, ma ci provo, diciamo, ma non lo so. Invece ho trovato un paio di rivisitazioni di cover italiane, invece in questo caso non blasfemia, secondo il mio gusto. Ditemi cosa ne pensate voi al 3791-600-190 o ai consueti canali che vi ho sempre ribadito, come quello del sondaggio di domani. Il sondaggio di domani, vi ho detto prima tutti i modi per partecipare, come ha fatto anche Vince poc'anzi, e cioè quello di mandarmi il vostro numero in DM su Instagram, io vi inserisco nel broadcast e poi rispondete al broadcast, oppure di mandarlo in diretta domani al 3791-600-190 dalle 10 alle 13. Il sondaggio di domani è facile, invece di venire ad ascoltare Marte Contro, entrate in gelateria. Io sarò il vostro gelataio o gelataro, come si dice a Roma, e voi mi dovete dire che cosa volete, quindi il cono, la coppetta, i gusti, doppia panna, oppure c'ho anche il frigone, quello che scorre, no, da sopra. Quanto era bello aprirlo e sentire il proprietario del bar dire: i gelati ve li diamo noi, ragazzino, mentre io cercavo di prendere appunto il cornetto agita, che poi tra l'altro era grandissimo. Domani faccio anche un sondaggio merceologico sul declino della quantità del gelato confezionato, e dirmi quindi, oltre ai coni e o alle coppette, se doveste scegliere un gelato confezionato, quale della vostra infanzia, qual è il vostro preferito adesso. E quindi ne parliamo domani in diretta, giornata gelatara, perché siamo in piena estate. Mi restano 3 sondaggi, l'ultimo già lo sapete perché sarà come l'ultimo della scorsa stagione, non ve lo anticipo per gli ultimi arrivati e le ultime arrivate, ma insomma c'ho un sondaggione psicologico e uno di gioco. Allora, intanto, questa è una cover di Here Is The House dei Depeche Mode, fatta dai Blue Vertigo. Complicità, TPS Speech.

era una cover seria, complicità dei Blue Vertigo, cioè la cover del pezzo dei Depeche Mode, però fatta insomma con un certo piglio. Allora, io vi avevo detto che dovevo approfondirvi una notizia. La notizia è che da un po' di tempo si può ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, su Super 6, visibile in tutta Italia. Quindi cosa fare? Prendete il telecomando, fatto, come diceva Fiorello imitando Mucciaccia, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure anche Radio Rock TV. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy anche in TV e in tutta Italia. Il made in Italy è anche mutuare delle cover delle canzoni in inglese, più che cover, proprio degli adattamenti del testo, come nella maggior parte dei casi. Poi abbiamo anche cover vere e proprie, oggi magari metto pure qualche cover o qualche collaborazione internazionale, perché non guasta mai. Allora, prima abbiamo sentito i Blue Vertigo che mutuavano Here is the House dei Depeche Mode. Sentiamo invece cosa ha fatto Marco Conidi di Runaway Train dei Soul Asylum. Parlava all'originale delle persone sparite, no? Che poi compaiono sulle copertine del latte. Lui più o meno ha riportato le stesse tematiche in italiano.

0: Train nella versione italiana di Marco Conidi, Stella di città. Beh, queste sono più belle. Non so se trovate altre cose mostruose in giro per il web a livello di cover o di rivisitazioni. Io intanto sto mettendo in fila un po' di canzoni dove appunto troviamo o collaborazioni oppure vere e proprie cover, perché quando si dice cover vuol dire che la canzone rimane comunque originale, quindi bisogna anche tenere in considerazione questo. Ce n'è una sorprendente di quella della serie Forse non tutti sanno che, vediamo se effettivamente la riconoscete oppure ne sapete la versione originale. Allora io adesso invece vi accompagno al break delle 11:15 e all'interno al seguito del quale ci sarà il secondo classico per oggi. Poi torno con un paio di brani dove ci sono dei featuring invece sorprendentemente stranieri all'interno della composizione musicale, chiaramente di musica italiana, perché siamo su Radio Rock Italia. Approfitto di questi pochi secondi per ricordarvi Torbido Podcast. Stiamo lavorando all'ultima puntata, la 13ª, con Silvia Soprano, pornostar, è andata già quella con Dado, fumettista di Giga Comics, e stiamo preparando ad allestire l'asta che per tutta l'estate fino all'inizio della seconda stagione metterà in palio tutti gli oggetti portati dagli ospiti di Torbido Podcast. Oggi, eccezionalmente, ad ora di pranzo andremo a incidere una delle puntate della seconda stagione con i ragazzi di Smile. Voi dite, chi è Smile? Vabbè, per chi è a Roma è una puntata un po' bartender furbina, uno dei locali di tendenza di questa città, che parla tanto e come di Garbatella. Quindi avremo modo di fare questa puntata oggi da Brezza live dalle 14, se passate da quelle parti venite a trovare. Allora, il break delle 11:15, torniamo con il secondo classico per oggi.
1: Rock Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Renault.
8: Conosci Clio da 35 anni. Ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
10: Auto Import, a Roma, dal 1957.
12: Questo è
13: Marte Contro.
12: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, ve ne ho appena parlato. 11:17, il secondo classico ci porta un po' di ska e un po' di punk nelle orecchie con Hacatoro. Loro sono i Pancreas. Enjoy.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Catoro alle 11.20 parlava chiaro, io non lo capivo. Questa è una citazione di Pablo, di Francesco De Gregori. Allora, io continuo un po' musicalmente a fare questo gioco di collaborazioni italo-estere e di cover, e o di cover vere o di cover riscritte. Vediamo quello che succede, se le becco tutte, se ci avete suggerimenti. 3791 600 190. Allora, partiamo invece da un po' di notizie, di cose successe qui e là per il mondo. Intanto addio a Sam Neill, protagonista di Jurassic Park. Aveva 78 anni, ma non so, io mi viene sempre a dire meglio lui che io, però insomma, dispiace. Allora, la guerra ci torniamo dopo, perché insomma sembra che tutto stia andando un po' così in aria, eh? Nuovi raid USA a Teheran, se non rispettano gli impegni abbandoneremo il memorandum, sì, perché sono ripresi i bombardamenti sullo stretto di Hormuz. Sembrava insomma che tutto stesse volgendo a termine al meglio, e invece Sinner, la nuova routine a Wimbledon, vince il secondo Wimbledon di fila il teutonico Sinner, che adesso tutti gli italiani inneggiano, ma che insomma avremo modo di parlarne. Vabbè, vado avanti ad affrontare questa discussione. Intanto questa canzone qua l'avete già riconosciuta, Vasco Rossi, Gli Spari Sopra. Pensate che Gli Spari Sopra di Vasco Rossi è a tutti gli effetti una cover. Il brano originale si intitola Celebrate ed è stato pubblicato nel 1990 dalla band alternative rock irlandese Unemotional Fish. È una canzone che in Italia il successo ce l'ha portato Vasco con questa versione qua, una canzone che parla di guerra, e quindi insomma ci sta.

Insomma, Celebrate cover riscritta da Vasco Rossi, Gli Spari Sopra, oppure Gli Spari Sopra, nel senso quando definitivamente toglierti dalle scatole qualcuno. Scusate. Alla Sinner vince a Wimbledon, il patrimonio del tennista numero uno al mondo. La vittoria di Wimbledon porterà nelle casse di Jannik Radina oltre 4,2 milioni di euro, l'italianissimo Jannik Radina, facendo crescere ulteriormente il suo valore economico e commerciale. Ai premi conquistati nei tornei si aggiungono i ricavi derivati dai contratti con la Nike e con i numerosi altri marchi internazionali. Ecco a quanto ammonta l'impero economico del numero uno al mondo, e ormai lo tifiamo come fosse la nazionale argentina. Piccola parentesi, poi sui mondiali ci torno dopo. Gli argentini hanno proprio la garra, come direbbe quel simpaticone di Adani, eh? Noi italiani ce ne freghiamo di tutto, però poi ecco, ci uniamo sotto la bandiera di Luna Rossa se c'è da strombare, o di Cozzi la Gomena, che non ci capiamo niente, neanche pedalò prendiamo, però diventiamo tutti armatori, e adesso tutti tennisti, gente, no, devo andare a casa a vedere Zinna, che poi andiamo a vedere Zinna, ma a me tutta sti italianità non me la esprime. Però chi si arricchisce è lui, il patrimonio di Jannik Radina continua a crescere con la vittoria contro Alexander Zverev nella finale di Wimbledon e la conquista del secondo titolo consecutivo sull'erba di Church Road. L'azzurro incasserà un assegno da 3,6 milioni di sterline, pari ad oltre 4,2 milioni di euro, porello. Un nuovo successo che rafforza il valore economico e commerciale del numero uno italiano. L'assegno destinato al vincitore è aumentato del 20% rispetto allo scorso anno, è in linea con la crescita dei montepremi complessivo dei championships, arrivato nel 2026 a 64 milioni di sterline. C'è crisi in tutto il mondo tranne che nel tennis. Allora, questa è una canzone che non è una cover, è la canzone che scrivo per te di Marlene Kos, ma sentite che featuring meraviglioso, è quello di Skin dei Skunk Anansie.

0: Skin insieme a Marlene Kunz in questa La canzone che scrivo per te. Alle 11.30 sta per partire la doppietta, una è una cover, l'altra è un featuring. Ormai mi va di essere internazionale. Ma Alessandro, quanto stai sul pezzo?
1: Cazzi, quella comena!
2: Scusi, non ho capito bene, come i cazzi?
1: Cazzi, quella comena!
2: Ah, cazzi.
1: E cazzi, se no si incazza!
2: È questa?
0: È questa?
2: Vabbè, allora, cazzo, eh? Allora faccio tre giri o quattro?
1: Ma che fa? Ma che fa? Cazzi! La leghi, la fissi!
2: Ah, la fisso, la dunque, la... non mi ricordo...
1: Prendo il mezzo marinaio!
2: Eh?
1: Dov'è il mezzo marinaio?
2: Scusi, ha visto perché... un mezzo marinaio... ha visto per caso un marinaio molto più... No. È un sardo, scusi!
1: Ma
2: sardo.
1: Lo cerchi dietro il tangone!
2: Lo cerchi dietro, dietro il tangone!
1: Dietro il tangone!
2: Dove?
0: Dietro il tangone!
1: Ah! Il tangone!
2: Ah, il tangone!
1: Ah! Allargalo! Pirini, giù ancora! Lei, mammozzi! All'ancorotto di rispetto, a poppa!
0: Mammozzi!
2: Sarebbe Fantozzi?
0: Sarebbe Fantozzi? Lascia la bomba che io sono.
2: Buongiorno, signora.
1: Baccherozzi, si sbrighi!
0: Baccherozzi!
1: Si sbrighi che mi gira la barca!
2: Aspetta, questo viene, questa.
0: Però tutti a vedere Luna Rossa. Ecco qua! Ha buttato l'ancora senza la corda, giustamente. La corda sta là. Ecco l'altro, l'ancora. Vai, uno, due, un bel giro. E infilato, è finito il mare pure lui.
2: Ragioniere Fantozzi, che cosa ha fatto?
3: Mi son
2: voluto rinfrescare.
3: Ah sì?
2: Eh sì.
3: E come l'ha?
2: Sì. È stupendo.
3: Quasi quasi mi viene voglia di fare un tuffo anch'io.

0: Lo facci.
1: Pista. You.
0: Io mi ci sento male. Che devo fare? Mi ci sento male. Alla doppietta delle 11.32. Grazie Ale. Doppietta delle 11.32 sarebbe quella delle 11.30, perdonatemi. La prima è una cover vera e propria. Finalmente, cioè, è la stessa canzone risuonata in maniera personalizzata. Quindi sto parlando dei Lacuna Coil. Questa la passo spesso perché mi piace il pezzo. Quindi sono già due cover, pezzi dei Depeche Mode. Una era una cover riscritta in italiano dei Blue Vertigo con complicità da Here Is The House. In questo caso invece è proprio Enjoy The Silence, il pezzo storico dei Depeche Mode dall'album Violator del 1990-91. Vince apprezza Fantozzi. Sentiamo se apprezzi anche questa cover appunto dei Lacuna Coil, band totalmente italica, italiana, più o meno come Janica Zina, che è italiano come Boris Becker. Tu mancia Fantozzi, tu mancia.

Enjoy the Silence, doppietta però, quindi doppietta. Allora, vi ho detto, metto un po' di cover, un po' di cose, ma anche di featuring internazionali. E allora, è già passato come classico, ma Caparezza non guasta mai, vero Vince? Buongiorno Anna, buongiorno Tommaso, ve l'ho già detto. No, forse Tommaso, no, buongiorno, ben arrivato. Allora, Caparezza in questo brano, Goodbye Malinconia, si avvale del featuring di uno dei miei preferiti degli anni 80, il cantante degli Spandau Ballet, no Spandau Ballet, Tony Hadley.

la poesia di Caparezza in questa Goodbye Malinconia, dove compariva il grande Tony Hadley di Spandau Ballet. Non vedo l'ora di poter mettere delle musiche straniere a casa mia, in cameretta mia. Allora, torniamo agli incassi record di chi ha partecipato a Wimbledon. Zverev, sconfitto in finale, riceverà invece 1,8 milioni di sterline, circa 2,1 milioni di euro. Ma sai che c'è? Io arrivavo e il secondo via 2 milioni di euro, la prima battuta. Oddio. Piateia la targa. Manco giocavo. Questa è assoluta, sull'erba. Fai 2 milioni se perdi. Tipo gli avversari di Tyson. Poi si chiedono come mai gli incontri di Tyson, quando c'erano quelle borse milionari, duravano un secondo. Quello sono una vergogna, mi devo fare menata a ste energumeno. Come borsa prendo 3 milioni di dollari. Se vado KO, ma ci metto 12 secondi. C'è il tempo che quello si scalda i guantoni e vado per terra. Allora, il primo titolo conquistato a Wimbledon nel 2025 aveva già portato il tennista nell'elite dello sport mondiale, aumentando il peso dei suoi contratti con i principali marchi internazionali. Un patrimonio da oltre... Voi direte, ma perché non stai celebrando lo sport ma gli sta a fare i conti in tasca? È così, stamattina mi andava così. Un patrimonio da oltre 80 milioni di euro. Secondo una stima del Corriere della Sera, il valore dell'impero economico legato a Yarin Gazina avrebbe superato gli 80 milioni di euro e potrebbe avvicinarsi ai 100 milioni, considerando i premi ottenuti nei tornei, contratti pubblicitari, i diritti d'immagine e gli investimenti. Cioè, ti direi, compra da Lazio, Sinner, così almeno ce levi dalla piazza questi che non ce la fanno più a sopportarlo. Tito, con 80 milioni ti danno pure il resto. Allora, continuiamo, Wonderful World, Zucchero con il signor Eric Clapton. Lo sai, fra

0: Dog Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: State ascoltando...
8: Marte contro, c'è vita sul pianeta torbido.
9: Nati a Rimini come progetto solista prima di evolversi in una band completa. Il loro nome vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Il brano è estratto dal loro primo disco dal titolo Mente / Anima, che contiene anche una canzone creata sulla base di All the Things She Say, grande successo del 2002 delle rosse Tattoo. Ascoltiamoci Wove and Noel Eclissi.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

What I Know Well, Eclissi, che poi vedi, anche a farla apposta è capitato il classico che c'ha l'assonanza col pezzo straniero, vedi, a volte l'algoritmo, quello diciamo fomentato dalla nostra redazione, dalla nostra direzione artistica, sembra che segua le trasmissioni di Marte Contro, mentre vi ricordo quello delle novità, come in questo caso è pilotato completamente, redatto da Riccardo Magni. Allora, prima di andare avanti con la questa mia giornata fatta di collaborazioni, cover straniere, un po' di musica straniera qua e là, vi faccio un piccolo recappetto perché è quasi mezzogiorno. Allora, siamo su Radio Rock Italia, quindi mi state ascoltando, attenzione, eccezionalmente sul digitale terrestre, in televisione, siamo in televisione, Radio Rock Italia canale 833 Super 6 del digitale terrestre, il sito web in tutto il mondo radiorockitalia.it, l'app di Radio Rock per sentire sia noi che la sorella maggiore alla mia destra, dove sta andando in onda Gagarin con Marco e Tatiana, e poi mi state ascoltando sul al mare, diciamo da Ostia Torvaianica fino all'Amata Ladispoli con FM 96.6, e se invece siete in macchina il The Dub Plus. Approfitto di questo piccolo spazio anche per fare i complimenti a Giuliano Leone con la sua Soul Driver, che ha vinto il microfono d'oro. Allora, Willy Peyote con Shaq.

Aghi e Don Joe, continuiamo con le collaborazioni internazionali. Allora, mi sto accanendo sulla crescita economica del tennis. Allora, la crescita economica del tennista altoatesino Jan Agassiner è stata rapida. Nel 2020 i primi quarti di finale raggiunti a Roland Garros gli fruttarono 283.000 euro. Beh, già uno potrebbe non lavorare più. Nel 2024 Agassiner conquistò l'Australian Open e la USA Open e secondo Forbes guadagnò complessivamente 26,6 milioni di dollari, una cifra mai raggiunta prima da un tennista italiano. Faccio il gesto delle virgolette, italiano. Nel 2025, nonostante la pausa di 3 mesi legata al caso Klosterboll, ha continuato ad ottenere risultati importanti, conquistando anche il secondo titolo consecutivo a Melbourne e il primo Wimbledon. Sempre lo scorso anno a Roma ha sfiorato il titolo contro Alcaraz, incassando oltre 500.000 euro. Vincendo invece a Wimbledon ha incassato 3,52 milioni di euro. E questi sono i guadagni sul campo, sul campo. Guadagni anche fuori dal campo. Anche nel 2026 Dina ha aumentato i propri guadagni grazie ai risultati ottenuti durante la stagione dalle semifinali degli Australian Open fino ai 5 Masters 1000 conquistati insieme alla vittoria di Wimbledon. Una parte consistente dei regali arriva anche dagli sponsor. Adesso entriamo in questa sanguinosa dinamica. Nel frattempo, sempre collaborazioni internazionali, Thomas Raggi, ve lo ricordate? Il cugino di Virginia Raggi, Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, che si è fatto produrre questo disco da un certo signor Tom Morello, e quindi questo è un brano Getcha con Nick Chester e Tom Morello in produzione per il chitarrista monteverdino, anzi principalmente della Pisana. Ascoltiamolo insieme, vai!

Ghiaccia, ghiaccia, Thomas Raggi, cugino di Virginia. No, non è vero, con Tom Morello, cugino del gelato in Morello. In Morello, cosa vi prendete in gelateria? Ditemi i vostri gusti, domani mandami un vocale breve timbrato e soprattutto overall, sì, te va. Allora, passiamo agli sponsor del nostro Yann Gatina. Il contratto decennale con Nike per abbigliamento e calzature da tennis avrebbe un valore complessivo da circa 150 milioni di dollari. Zinno collabora inoltre con Rolex, Gucci, Lavazza, De Cecco, Alfa Romeo, Intesa San Paolo, Allianz, Enervit e Fastweb. Lo spicci. Oltre ad avere una partnership tecnica con la Hilt per le racchette, insomma. Bello sportivamente parlando, insomma, bei trionfi. E se, insomma, se avete bisogno di qualche prestito, fate uno squillo a Sinner, che sicuramente vi farà dare una mano, anche perché insomma ne parlano proprio come di un generoso Sinner, tipo Boris Becker, uguale in italiano allo stesso modo. Allora, mondiali di FIFA, sapete che non seguo il calcio, poi quando io dico non seguo il calcio poi mi fate il verso perché mi faccio l'abbonamento. Io sono, sì, sono un tifoso della Roma, scusate, faccio outing, adesso lo dico seriamente. Allora, io sono un tifoso della Roma, però non seguo il calcio, cioè io non so neanche i giocatori delle altre squadre, odio il fantacalcio, odio le scommesse, non me ne frega assolutamente nulla di stare ore a vedere quattro idioti che inseguono il pallone. La mia è più una malattia, la fede, tra la fede e la malattia, il tifo, e quindi veramente non seguo il calcio. I mondiali proprio non me ne va a fregare di meno, però quando si arriva alle semifinali, ecco, sono rimaste quattro squadre, quindi diventa notizia di costume, ne possiamo parlare un po'. Questo non è straniero, ma parla di Elvis, se lo fa fare Salmo con questa sua primordiale e gloriosa Elvis Becker.

Salmo 12.05. Allora, occupiamoci minimamente dei mondiali di calcio FIFA 2026. Il tabellone del calendario delle partite dei sedicesimi finali l'abbiamo fatte, non ce ne può fregare di meno. Siamo arrivati alle semifinali. Allora, avremo da una parte Inghilterra-Argentina, para la Malvina, para la Diego, para ultima di Leo. Fanno tutti sti cori, comunque loro ci credono tanto, hanno sta garra, come dice appunto quel soggettone di Edani. E dall'altra parte invece Spagna-Francia, la più classica delle guerre coloniali europee tra popoli stronzi che conquistano il mondo del terzo mondo, poi approvvigionandosi di colonie e di schiavi, anche perché insomma è passata quell'epoca. Ma pure noi c'avevamo le colonie, eh? Noi c'avevamo l'Abissinia, c'avevamo la Libia, la Somalia, vabbè, abbiamo fatto l'Etiopia, l'Eritrea, queste cose qua. Allora, mondiali, morta una 17enne durante i festeggiamenti dopo Francia-Marocco, la ragazza è deceduta ad Alun-Alenri nel nord dopo essere caduta da un camion. Vabbè, che ti devo dire, Spagna-Belgio 2-1, fuori Russia murano in semifinale. Avevo letto di una polemica che me la sono un po' persa. Ah, oh, ecco la notizia di cui avevamo bisogno. L'Italia ai mondiali del 2006, 20 anni fa il trionfo della finale. Cioè voi immaginate le nazioni di tutto il mondo che festeggiano e gli italiani, oh, c'è il ventennale, dai, dai. Sono tre mondiali che non ci andiamo. Cioè dobbiamo stare qua a festeggiare che 20 anni fa... Mamma mia, proprio l'uva, la volpe. Allora, Roy Pace, niente proprio di meno che

Aretusca e chiaramente Manu Chao, perché sto facendo una puntata un pochettino internazionale, ogni tanto ci vuole. Allora, mondiali, le fantastiche 4, ecco il meglio della Coppa del Mondo. Argentina, Inghilterra, Francia e Spagna hanno vinto tutto in 7 edizioni, vabbè. Allora, l'Inghilterra nel 66, l'Argentina nel 78, nell'86 e nel 2022, la Francia nel 98 e nel 2018, la Spagna nel 2010. E il 2026? Chi lo sa, in lizza per il mondiale sono rimaste le fantastiche 4 di questa Coppa, da Bellingham a Messi, passando per Mbappé e Yamal. Senza dubbio il meglio dell'edizione in corso, tutte già vincitrici almeno una volta nella storia, oltre ad essere le prime 4 del ranking FIFA. Sarà un caso? Io non credo. Non vale il discorso che la Coppa del Mondo offre sempre il top, questa volta di sorprese come il Marocco del 2022 o di quelle nuove arrivate, la Croazia del 2018, non ce ne sono. Semmai a spiazzare i pronostici sono state le premature cadute di Germania e Brasile. Il panorama del rush finale con Francia-Spagna a Dallas martedì e Inghilterra-Argentina-Atlanta ad Atalanta a Bergamo Bassa. Il giorno dopo è un inno alla tradizione, ma anche lo specchio fedele dell'evoluzione del calcio di oggi, ovvero di quello europeo e delle sue eccellenze, veri e propri quarti di nobiltà. Allora, stranieri? No, italiani, ma super sonorità straniera per i Planet

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Questo è
4: Arte Contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.

Vabbè, chiaramente sono rientrato dal break delle 12 e un quarto con il classico, l'ultima luna, Lucio Dalla. Questo mi metterà forse in condizione di non passarvi Lucio Dalla in chiusura, non so, adesso ci penso. Allora, siamo all'interno di Marte Contro, Radio Rock Italia, stiamo parlando di quello che è successo un po' in giro nel mondo, ho parlato di Yannick Sinner, adesso sto parlando un po' dei mondiali, abbiamo dato un'occhiata, una spolverata a quello che è successo nello stretto di Hormuz, ho raccontato il mio weekend, ma soprattutto oggi mi è presa questa deriva, partendo dalle cover improponibili di appunto... Nino D'Angelo, Mino Reitano, ne ho beccata qualcuna qua e là in giro e sono cominciato ad andare incontro a pezzi che ho qua nell'archivio dove ci sono o featuring, collaborazioni con artisti stranieri, oppure proprio canzoni in inglese, oppure cover riscritte in italiano di canzoni celeberrime, quindi mi sto divertendo oggi con voi con questo tipo di palinsesto. Allora, tornando a parlare per qualche secondo del mondiale, l'Inghilterra, che insegue il suo secondo titolo dopo 60 anni, è figlia della Premier miliardaria, vero laboratorio del calcio ad alta intensità, il più bello d'Europa, si dice. E gode dell'apporto di inglesi figli di una nazione multiculturale, da Bellingham a Madueke, da Saka a Spence, e di inglesi da più generazioni come Kane, Rice, Anderson e Gordon, un mix costruito da un tecnico tedesco, Tuchel, che tra Paris Saint Germain, Chelsea e Bayern ha seguito la via di un calcio fatto di possesso palla e profondità. Non si può vincere con mille passaggi, è stata la significativa protesta di Bellingham a rimprovero del CT per i troppi errori con la Norvegia, segno di che cosa chiede Tuchel. Sì, l'Inghilterra, ne dirò delle

Senza paura, senza paura. In questo caso c'è una collaborazione straniera, l'avete sentito dalle sonorità, perché è Ornella Vanoni, ma col featuring di Tocchigno. Ve lo ricordate? Tocchigno, grande Tocchigno. Continuiamo su questa falsa riga delle cover delle collaborazioni straniere. Allora, diciamo della Premier League, no? Questo calcio, il più bello. Ragazzi, il calcio non era questo. Una volta, questo ne parlo sempre con il mio amico Carlo Antonio Cavazzocca Mazzanti, viene dal mare, dal Punta Rossa di Mene di San Nicola, che mi dice: non c'è più il calcio di una volta, quando c'è dei fini giocatori come Platini. Lui ricorda un po' il buon avvocato Gianni Agnelli, questo suo gusto nobiliare per la Juventus, peraltro, e ha ragione, cioè,

l'Argentina, l'altra semifinalista che affronterà l'Inghilterra. Argentina, Argentina campione uscente, quel che rimane del calcio sudamericano. I talenti non sono più troppi, fino ad ora è bastato quello immenso e infinito di Messi, incredibilmente rinato calcisticamente a 39 anni, a posteriori fanno quasi sorridere, visti i suoi gol e la capacità di trascinare la squadra. Beh, Totti ha smesso a 41, ricordo, così, non voglio fare paragoni, scusa Messi. Allora un pezzo inglese, già parla sotto Damiano dei Maneskin, I wanna be your slave, boy. I wanna be a gangster, cause you could be the beauty and I could be

i Måneskin, come si facevano chiamare loro, no? Dal nome della luna, il chiaro di luna. Vittoria dei Måneskin vantava origini finni, che quindi ha dato il nome a questa band, che è stata un po' una meteora. Tre album, stavano su tutte le copertine, poi sono sparite, come diceva il mio amico Daniele Marini. Ma insomma, lasciamo bene. Allora, parliamo quindi dell'Argentina. Quindi dietro di Leo c'è però una squadra che difende male e contrasta poco, in attesa che Alvarez o Lautaro, nella notte del quarto di finale in gol, si prendano la scena insieme a Messi. In rete sono andati spesso i difensori, sulle gambe dei giocatori di Scaloni, ancora che più sul cuore degli inglesi, peseranno tutti i supplementari giocati finora. L'altra semifinale c'è la France. In media e di tutto il mondo sono concordi sulla valutazione, almeno per la profondità della rosa, che la nazionale dei Bleu è la più forte di sempre. E per questo Deschamps, al saluto mondiale, ha rischiato un attacco a 4 che mixa il meglio del Real, Mbappé, PSG, Dembélé 2 e del Bayern Olise, un quartetto che provoca liti e polemiche tra Spagna, Roca contro gli avversari e Sanchez che lo censura, e Parigi. A loro comunque la Francia affida oggi il compito di riportarla alla terza finale di fila e la quinta in assoluto negli ultimi 28 anni, facendo prendere il piatto della bilancia, 2 vittorie e 2 sconfitte finora verso la Coppa. E infine la Spagna, aspettando Yamal, il talento del Barcellona, fino alla sottotono rispetto al suo meglio, della Fuente, ha fatto leva su un centrocampo di palleggiatori e incursori a rete, Merino il simbolo, per una nazionale per la prima volta senza un giocatore del Real. Questa è una notizia, però la Spagna mantiene un po' la sua caratteristica di gioco. Allora, questa l'ho nominata all'inizio, senti che cover dagli Extreme, More Than Words.

Luca Carboni e Giovanotti, un po' natalizia sicuramente, però ci sta col tema di oggi, perché cover di More Than Words degli Extreme, esattamente la stessa musica. Con questo tema natalizio un po' retorico, un po' ancora si usava la parola ciccioni, che adesso chiaramente è stata bannata con la nuova lingua c'è tanto cara a Marco Bosco. Quindi Luca Carboni e Giovanotti, ci sta. L'ho messo in doppietta con un'altra bella cover, Is This the Time on the End of the World, The Hell I Am, fatta da Ligabue.

E anche questa è una cover edizione italiana, che ora è la fine del mondo di Ligabue, da un pezzo dei REM, R.E.M., come dicono quelli bravi. Allora, 12:40, ce ne stiamo andando di corsa verso la fine di questa trasmissione, ancora con questo tema. Allora, ho trovato il pezzo con cui chiudere al posto di Lucio Dalla, visto che è passata 5 minuti e passa dell'ultima luna, quindi ci stava. Allora, in comune le fantastiche 4 pretendenti finali hanno la disposizione in campo, giocano tutte con una difesa a 4 e a parte Harry Kane non fanno perno su un centravanti fisico classico, in effetti non è una categoria giusta neanche per l'inglese, anzi tutte schierano 3 giocatori sulla tre quarti dietro il 9 vero o finto che sia. Il miglior attacco è quello dell'Argentina con 17 gol, appena davanti alla Francia con 16, che però al di gol ne ha subito solo 2 contro i 6 nella rete dei Dibu Martinez. Paradossalmente la miglior difesa è della Spagna, un solo gol subito di fronte agli 11 realizzati. Il 13-6 dell'Inghilterra lascia intuire una sfida spettacolo con la selezione, in ogni caso roba da titoli nobiliari. Allora, io questa cover ve la dovevo, me la sentivo, e quindi ce l'ascoltiamo tutti insieme prima di andare al break delle 12:45, l'ultimo per quanto mi riguarda, con ritorno con le novità. Alzate il volume della radio!

0: Rock Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: C'è vita sul pianeta torbido. 12:47, l'ultima novità per quanto riguarda oggi. Siamo stati inquinati dall'estero e lo siamo anche con quest'ultima novità, perché è Gianna Nannini con la sua riedizione in cooperazione con Marrakesh della sua America, quindi se vogliamo fa rima e c'è e soprattutto sta c'è.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Gianna Nannini, Marrakesh, America, faceva rima con tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Meteo, chiudiamola come sempre il lunedì. Temperature pronta, la terza ondata di calore. Io vi invito a seguire Meteo Ciccio, del nostro Ciccio della Baia di Fregene, di Soffio, il nostro bagnino per eccellenza, che non fa altro che prevedere questi groppi che arrivano e che inquinano il mare di Fregene e la Baia. Un saluto a Benny e a tutti i ragazzi di Soffio e tornerò da voi prestissimo. Terza ondata di calore, tutta l'Italia sarà coinvolta dalla canicola, c'è una canicola africana. Stiamo per entrare nella terza ondata di calore della stagione, destinata a riportare tutta l'Italia sotto la morsa di una canicola africana. Insomma, si prospettano ancora giorni difficili per chi mal sopporta le temperature estreme. Nei giorni prossimi, infatti, una robusta cupola anticiclonica alimentata da masse d'aria rovente in salita dal Sahara farà nuovamente impennare i termometri fino a valori eccezionali. Da mercoledì 15 la fase clou, fino a 44 gradi in Sardegna e Afa al nord, già in avvio in settimana, ci farà soffrire per il caldo. Tuttavia la fase più intensa dell'ondata di calore prenderà il via il mercoledì 15 luglio e ci accompagnerà fino alle porte del weekend. Ad essere coinvolta sarà tutta l'Italia, ma le zone clou saranno il centro-sud delle isole maggiori, con la Sardegna che risulterà la regione più esposta al cuore rovente dell'anticiclone suborientale. Sull'isola le colonnine di mercurio saliranno ai 43-44 gradi. Share the love, ancora un po' di anglofono, Cesare Cremonini.

0: Viaggio Marziani, abbiamo concluso il nostro viaggio per oggi dalle 10 alle 13 su Radio Rock Italia. E allora eccomi qua per i saluti finali. Io vi rimando a domani. Vi rimando a domani. Quando è il giorno del sondaggio, siete ancora in tempo, tutto il giorno sul consueto numero broadcast o sui DM del mio Instagram Dario_C_24 per mandarmi il vostro vocale breve timbrato, se vi va, riferito al sondaggione di domani martedì, che sarà appunto quello: entrate in gelateria e fate il vostro ordine, gelato confezionato o artigianale. Artigianale, ditemi i gusti, e confezionato, ditemi quali gelati confezionati fanno parte della vostra, come dire, della vostra voglia di gelato. Quindi gelato confezionato versus gelato artigianale, e mi potete dire i vostri gusti domani dalle 10 alle 13, martedì, Radio Rock Italia. Mandami un vocale breve timbrato e si te va. Allora io chiudo invece che con Lucio Dalla, che è passato prima, con un'altra cover bellissima, I'm a Believer, Sono una bugiarda, di Caterina Caselli. La chiudo così. Allora vi saluto come sempre, excusatio non petita, accusatio manifesta. Cambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Soprattutto chi si fa li cazzi sua campa cent'anni. Grazie per avermi seguito anche oggi. L'appuntamento è per domani, solita ora. Mi raccomando, non state troppo al caldo, bevete molto, non uscite nelle ore calde e prendete tanti gelati. E ricordatemi quali, vai.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: È lunedì, sono le 13 e quindi arriva Troppo Italiano con Vincenzo Pigliapoco in regia. Vi accompagnerò dalle 13 alle 15 con la musica del nostro database, del database di Radio Rock Italia. Ci tengo ovviamente a ringraziare e a mandare un grande abbraccio, un grande saluto a Dario Cecchettani che vi ha tenuto compagnia dalle 10 fino alle 13 con Marte Contro e come al solito, come da rito, ha selezionato anche la prima canzone della nostra puntata di lunedì 13 luglio. Karma in Consoli, parole di burro.

Ma che modo bellissimo di iniziare la trasmissione è questa, parole di burro di Carmen Consoli, grazie mille Dario per questo assist incredibile. Allora, io ricordo a tutti e a tutte i contatti di Radio Rock Italia, partendo dal numero su WhatsApp 3791 600 190 per messaggi e note audio. Potete ascoltarci in streaming sul sito Radio Rock Italia o altrimenti dall'applicazione di Radio Rock Italia, sia per iOS che Android, gratuita ovviamente. Potete ascoltarci anche in DAB Plus in tutto il Lazio e in FM sui 96,6 a Roma, nel nono municipio, e su tutto il litorale.

0: Vintage Violence con Guaribili Ottimisti per accelerare un po' i giri del motore prima di arrivare al break delle 13.15. Anche Bobby Joe Long Friendship Party con Erde Conjuring.
1: Rapper da due scudi che fanno ripetere rapper da due scudi.

le memorie del sottosuolo, Lovecraft e Cthulhu, Johnny Walker e Han Solo. Credi, non posso sottrarmi dai miei limiti. Credi, non sono per tutti i gusti. Fidati, ti dirò quel che sono, se no non vuoi da perdere. E c'è Homo, ed eccomi.

0: Rock Sport.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Questo è...
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Il primo classico per Troppo Italiano arriva dagli Articolo 31, Tranqui Funky.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy. Funky.
7: Funky. Qua. 1996. Funky. J.H. e DJ Jed, ancora insieme. Funky. E siamo tornati. Funky.

Uno tranquillo funky quando arriva il classico di Radio Rock Italia. Ovviamente possiamo aspettarci di tutto, non solo rock ma anche rap, e in questo caso rap misto al funk. Veramente tanta voglia di ballare con gli Articolo 31, adesso Bartolini e

0: Siamo in vena di musica, tanta musica qui a Troppo Italiano, e quindi ovviamente deve arrivare, deve essere presente anche il parkour musicale. Si passa da una canzone leggera e spensierata come quella di Bartolini che abbiamo appena ascoltato a Motta, uno dei suoi pezzi migliori in uno dei suoi periodi migliori, ed è quasi come essere felice.
1: La musica è troppo forte, non si riesce a parlare.

essere felice.

C'è adesso un feat se ne vedono pochi se non si parla di rap, ma anche nel rock spesso e volentieri si fanno feat, anzi me ne viene qualcuno in mente adesso e magari nelle prossime canzoni li passeremo. Spesso e volentieri i feat si fanno anche fra magari un artista che non c'è più e un artista invece moderno che chiede i permessi delle canzoni, le coverizzano, ne fanno una versione totalmente nuova, ma poi lasciano anche la voce dell'artista ormai sparito all'interno del brano. Mi piace molto quella tipologia di feat, questa volta però un feat moderno, i Caspio insieme ai Voina, come me e te.

0: Come me e te. Allora, parlando di featuring, questa parola che nel 2000-2010 andava molto di moda, tant'è che esiste addirittura Mr. Fit, Mr. Worldwide, che sarebbe Pitbull, in un periodo tra il 2010 e il 2013, credo, lui era in ogni singola canzone. Non so se avete presente Pitbull, però andatelo a cercare, sicuramente conoscete la sua faccia, ma sicuramentissimo conoscete la sua voce, perché la sua voce in questi tre anni è stata ovunque. Ha fatto collaborazioni veramente da artisti pop, artisti rap, hip hop, tra una cosa incredibile. Poi è sparito completamente, per poi riapparire in quest'ultimo periodo. Pitbull è tornato ed è tornato alla grande, anche con dei concerti e moltissime persone, dato che Pitbull è calvo, completamente calvo, le persone ai concerti di Pitbull per andare si sono rasate completamente, quindi ai suoi concerti c'è una sfilza, una marea, una prateria di teste pelate, pelate giusto per l'occasione, veramente un evento bellissimo. Allora, pensando a collaborazioni nella musica italiana, sicuramente mi vengono in mente i tre allegri ragazzi morti. Qui in Database ne abbiamo due di collaborazioni, una è con Jovanotti in Questa grande città, ma la mia preferita ovviamente è con Pierpaolo Capovilla, a Lavorare per il male.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

Asia e, naturalmente, in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto più sicuro.

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo. E poi, il caporeparto è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male. Arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei. Non per

0: finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società.
1: I tre allegri ragazzi morti insieme a Pierpaolo Capovilla a lavorare per il male, il primo featuring di oggi, lunedì 13 luglio, per questa puntata di Troppo Italiano. Ma cosa mi avete fatto tirare fuori parlando di featuring? Mr. Worldwide, il signor Pitbull, pensate, ha più di 300 singoli e più di 1000 canzoni all'attivo. Io adesso ho trovato un elenco delle canzoni in cui Pitbull appare. Vi assicuro che potrei fare una trasmissione di 2 ore solo elencando queste canzoni. Fra le più famose, Give Me Everything con Afrojack, ma anche Kesha, non so se ve la ricordate, anche Kesha, lei è un fenomeno incredibile. International Love con Chris Brown, ma anche Christina Aguilera in Feel This Moment, T-Pain, oddio, Jennifer Lopez, Usher, tantissime le persone con cui ha collaborato, anche Shakira. Forse una delle collaborazioni più famose è in Fireball, però con John Ryan. Io non mi ricordo chi è John Ryan, ma mi ricordo Fireball, che è questa qui. I'm a Fireball. E vabbè, la voce è la sua, è incredibile, è iconica, è Mr. Worldwide, non si può definire in nessun altro modo. Ma allora continuiamo con le collaborazioni nella musica italiana, perché ce ne sono tante tante altre. Una band, in particolare anche un artista che è solito fare ogni tanto delle collaborazioni, sono gli After Hours e Manuel Agnelli. Gli After Hours in particolare con Voglio una pelle splendida ne hanno fatte varie, una versione con Carmen Consoli e una anche con Samuel dei Subsonica. E allora sentiamolo.

perché stiamo andando verso il break delle 13.45, il secondo per noi in questo lunedì 13 luglio. Ovviamente seguirà al break la novità di Radio Rock Italia, quindi aspettate e vedete cosa ci capita. Willy Peyote, C'era una vodka, per portarci fino a là.

0: Oh, ma mi raccomando, bevi responsabilmente, eh? Rockstar.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
2: Autoimport a Roma dal 1950. 57.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Ed eccoci giunti al momento della novità di Radio Rock Italia. Sono i Tagada con From Demo to Disco.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

singolo dal titolo che incarna perfettamente la filosofia e il percorso del trio. I loro brani nascono da jam session improvvisate, da cui nascono appunto le demo, per poi finire su disco o in discoteca a seconda di come si voglia interpretare il gioco di parole. Quindi questi erano i Tagada con From Demo to Disco.

I Virginiana Miller con Anni di Piombo. E torniamo ai nostri featuring. Anzi, queste le dobbiamo chiamare più collaborazioni, perché featuring è solo quando un artista appare con la voce o con lo strumento dentro una traccia. Qui invece c'è una vera e propria collaborazione fra i Subsonica e Blu Vertigo con Disco Labirinto, brano del quale è obbligatorio ascoltare tutta l'intro senza voce, anche perché è lì che risiede la chiave di questa collaborazione incredibile dei primi anni 2000. Samuel e Morgan uniscono l'anima synth pop dei Blu Vertigo con i ritmi e le chitarre dei Subsonica.

I Subsonica Disco Labirinto è una band che ha riportato i feat nella musica rock, anche nel mainstream. Bisogna dirlo, sono i Maneskin. Poi dietro i feat si possono leggere due universi diversi, cioè o quello di una scena musicale Florida, quindi tutte le band vogliono collaborare, tutti gli artisti si rispettano, tutti vogliono suonare insieme, oppure si può leggere, diciamo, il mondo un po' più di marketing per sfruttare entrambi i nomi. Nel 2010 con Pitbull è stato solo ed esclusivamente marketing, perché come abbiamo visto lo buttavano in mezzo in qualsiasi tipo di canzone, in qualsiasi tipo di contesto. I Maneskin hanno collaborato con vari artisti, il più importante forse è Iggy Pop nella I Wanna Be Your Slave, quindi molto simile a Wanna Be Your Dog, forse per quello Iggy Pop è piaciuta tanto. Poi hanno collaborato anche con Manuel Agnelli a Sanremo 2021 nella serata delle cover. E infine forse la più interessante, il feat più interessante è quello con Tom Morello nella loro Gossip.

E oltre ai Maneskin, anche il chitarrista, ossia Thomas Raggi, se n'è uscito ultimamente, mi sa nell'ultimo anno, con un album da solista, appunto. E nell'album ogni canzone aveva un feat diverso, feat veramente incredibili, feat di livello internazionale, mondiale, feat bellissimi, canzoni molto molto carine. Diciamo che l'immaginario a cui si da cui prende è ovviamente quello della rockstar, del chitarrista incredibile che fa una canzone diversa con un cantante diverso. L'ha fatto pure Slash, e diciamo che questi album qui a me non piacciono mai tantissimo, perché mi sembra si limitino sempre al minimo. È uno dei pochi casi in cui i feat proprio non mi vanno giù, perché il chitarrista punta solo e soltanto sui suoi riff e sui feat, quindi le canzoni saranno formate sempre nella stessa maniera: un riffone iniziale gigantesco, perché bisogna il chitarrista, chiaramente il protagonista, e poi un cantante rock qualsiasi, però ne ascolti prima uno, poi un altro, poi ne ascolti 10 in un album intero e inizi a perderti veramente. Andiamo avanti con un altro feat, Finlay e Naska con Porno.

E tra un fit e l'altro io vi devo ricordare che da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia. Continuiamo adesso con i feat, dopo avervi ricordato questa cosa, perché arrivano i Cani insieme ai Baustel in una canzone che non mi aspettavo sinceramente questa collaborazione, anche se in realtà alla fine hanno fatto veramente un bel lavoro con questa Ultimo Animale. Guarda che

0: Rock Spot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Questo è
7: Troppo Italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
8: Di nuovo in diretta con Troppo Italiano alle 14:16. Il classico è dei Colle del Fomento, Ghetto Chic.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Del fomento, e adesso negli ultimi 40 minuti di Troppo Italiano facciamo all in con i nostri featuring, non da subito perché prima Georgines con Lampadari da sola, una canzone tutta sua.

lo smalto va via presto. E tu mi hai chiesto se questo fosse un problema. Io ho detto che dalle mie unghie lo smalto va via presto. E tu mi hai chiesto se questo fosse un problema. Se fosse un problema.

0: fosse un problema. Se fosse un
1: problema. Giorgines con Lampadari. Stiamo parlando di featuring e Caparezza. Ogni volta che si parla di un qualsiasi aspetto della musica, in qualche modo rientra sempre nel discorso. In questa Cuore d'Oceano collabora con il Teatro degli Orrori.

Caparezza è sicuramente un buon artista da featuring, perché dove lo metti sta bene. Lo puoi mettere nel rap, ovviamente, che è quello che ha fatto per tutta la vita, ed è un grande. Lo puoi mettere anche in contesti un po' più pesanti, ad esempio la musica del teatro degli orrori con questa Acquario d'Oceano, e Caparezza ne esce comunque vincitore. Sicuramente è questa la caratteristica che serve assolutamente ad un musicista che ha voglia di suonare, ha voglia di collaborare, deve essere in grado di adattarsi, e spesso proprio questa qualità qui, l'adattamento, è proprio quello che rende grandissimo un artista durante tutta la sua carriera. Andiamo ad un altro feat fra Giancane e Rancore, Ipocondria.

Ipocondria, Giancane insieme a Rancore. Proseguiamo con i nostri feat, perché arrivano i Fask per gli amici, Fask per tutti gli altri, Fast Animals and Slow Kids con Cosa ci direbbe. Loro hanno tantissimi feat all'interno della discografia, ma in questo caso specifico oggi a Troppo Italiano passerà il feat con Willy Peyote.

resti di te stesso ti vedessi da fuori. Non tutti gli occhi percepiscono gli stessi colori. Se sei severo con te stesso lo sei anche con gli altri, ma questo non lo sa nessuno.

ci direbbe adesso. Proseguiamo, perché ho detto l'ultima parte di trasmissione sarà tutta dedicata ai featuring, anche ai featuring che mi state segnalando, come questo qui, un featuring un po' particolare fra due artisti che non passo spesso, però insieme sono una vera forza. Gli Ostacoli del Cuore, Elisa insieme a Ligabue.

Elisa insieme a Ligabue, gli ostacoli del cuore, la penultima canzone per il tema featuring. Sì, perché arriveremo al break delle 14.45 con un altro featuring, un artista che prima era il feat, adesso invece è il principale. Caparezza insieme a Max Gazzè, migliora la tua memoria con un click.

0: Rock Sport.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: State ascoltando
3: Troppo Italiano.
2: Volevo nascere in Perù.
4: Ed eccola la novità delle 14:46. L'ultima per Troppo Italiano sono gli Yuppie Flu, Be Free Now.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

8 anni dall'ultimo lavoro, gli Yuppie Flu tornano con questo singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown, in uscita il 17 settembre. Il disco rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso lo scorso febbraio, e include le ultime tracce completate dal musicista. Gli Yuppie Flu sono una band pilastro dell'indie rock italiano anni 90-2000, nati ad Ancona a metà degli anni 90, sono stati capaci di farsi valere anche all'estero ben prima dell'esplosione mainstream dell'indie pop e dell'indie rock in Italia. Allora, noi siamo quasi addirittura d'arrivo, fra pochissimo arriverà Valentina Paciotti con Very Valentina, con voi dalle 15 fino alle 17. Noi andiamo con le ultime due canzoni per Troppo Italiano, un cantautore e poi un complesso rap, ne abbiamo già sentiti vari, però iniziamo da Ivan Graziani e la sua Monna Lisa.

0: E con Ivan Graziani e la sua Monna Lisa arriviamo alla sigla finale di Troppo Italiano. Noi ci risentiamo ovviamente domani, martedì 14 luglio, sempre dalle 13 alle 15 qui su Radio Rock Italia. Adesso spazio a Valentina Paciotti e il suo Very Valentina dalle 15 alle 17 con voi. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: Very Valentina. Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
1: Oh my god.
2: E ciao a tutti e buon lunedì. Bentornati, questa è Very Valentina, questa è Radio Rock Italia. Io sono Valentina Paciotti e per le prossime due ore ci facciamo un po' compagnia tra musica, qualche chiacchiera e qualche vostra storia. E intanto volevo ringraziare Vincenzo Pigliapoco con Troppo Italiano che vi ha tenuto compagnia e ringrazio anche i miei colleghi di questa mattina, Marco Bosco e Dario Cecchettani. Bene, allora io direi di iniziare subito e manteniamo un po' il mood che ci ha proposto il nostro Vincenzo Pigliapoco, quindi rimaniamo sullo stile un po' rap, trap. E adesso arriva per voi Danno con Mask, DJ Baro, e questa è No Ice.
3: Oggi che

No Ice, Danno Mask di J Baro. Bene, bene. Adesso direi che cambiamo totalmente stile. Questa è una canzone che mi piace molto, è tanto tempo che non la sento e la trovo molto estiva, devo dire la verità. E quindi, sì, dai, ci piace. Voi rimanete lì intanto, il numero per contattarmi è 3791-600-190. Sono qui che attendo i vostri messaggi e come ben sapete i vocali sono sempre più graditi. No, scherzo, sono graditi tutti i messaggi. È normale, ragazzi, quello che volete. Bene, allora, non so se avete già riconosciuto, loro sono i Di Rotta su Cuba. Sono le 15.04, siamo appena partiti e questa è Gelosia.

Che grinta i dirotta su Cuba su Radio Rock Italia con Gelosia. Bene, bene, bene. Allora, volevo ricordare, come faccio di consueto appena iniziamo le nostre puntate, come ascoltare Radio Rock Italia. Potete farlo in DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming su radiorockitalia.it e in FM sui 96.6 a Roma e nel nono municipio ed anche su tutto il litorale. Bene, rimanete lì perché oggi faremo una puntata piena di cose. Comunque, aspettate, non vi preoccupate, nel frattempo arrivano i Planet Funk con Who Say.

UK. Planet Funk, come sempre, ci fanno sempre ballare. Bene, oggi voglio parlare, come vi dicevo prima, di quelle piccole cose che ci fanno sorridere, perché diciamo che in fondo raccontano un po' chi siamo, no? Quindi preparate WhatsApp, perché oggi vi voglio protagonisti. Vi ricordo il numero 3791 600 190, quindi mi raccomando, rimanete lì che tra poco vi svelerò gli argomenti di oggi. Prozac più, acida. Mi sento

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: State ascoltando
4: Very Valentina.
3: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
5: E di consueto a quest'ora c'è il nostro primo classico, arrivano in linea 77.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Arena 77, il nostro primo classico per quanto riguarda la giornata di questo lunedì 13 luglio per Veri Valentina. Bene, allora iniziamo i nostri argomenti. Tutti abbiamo un talento, ma non sempre serve a qualcosa. Cioè, per esempio, chi riconosce una canzone dopo una nota, oppure chi trova il parcheggio ovunque, ottimo quello. Chi ricorda tutte le targhe delle auto degli amici. E oggi voglio scoprire un pochino il talento più inutile dei nostri ascoltatori. Quindi il primo argomento è: qual è il talento più inutile che possiedi? Qual è il tuo talento, quando te ne sei accorto e se ti è mai servito davvero? Quindi fatemi sapere al 3791 600 190, io sono curiosa. Poi ovviamente vi farò sapere anche il mio talento inutile, perché tutti di noi abbiamo un talento inutile. Subsonica, nuova ossessione.

Subsonica, nuova ossessione. Bene, arrivano i primi risposti di messaggi. Quindi la domanda era: qual è il talento più inutile che possiedi? Ci scrive Marco: io riconosco qualsiasi detersivo dall'odore. Ma dai, mia moglie mi prende in giro da anni. Beh, effettivamente diciamo è un talento particolare, un po' inutile, perché effettivamente non credo che serva tantissimo a qualcosa, però è divertente quantomeno. Ci scrive Giulia. Giulia dice: riesco a ricordare tutti i compleanni, ma dimentico dove metto le chiavi. Beh, ottimo questo, ottimo. Ricordarsi tutti i compleanni senza avere il bisogno di utilizzare Facebook, quello che faccio io, perché io mi dimentico tutto, è un ottimo talento. Certo, ricordarti sempre dove metti le chiavi, strano, perché hai un'ottima memoria, si vede che delle chiavi non te ne importa proprio niente. Bene, arrivano anche altri messaggi, ma li leggiamo dopo. State lì tranquilli, non vi preoccupate. Adesso arrivano un gruppo che a me piace molto, devo dire, sono i Mutonia. Non so se a voi anche piacciono, scrivetemelo al 3791 600 190, fatemelo sapere, alzate il volume che questo è tutto rock, rebel.

Teutonia. Bene, che grinta ragazzi, che grinta. Bene, allora arrivano altri messaggi. Stefano ci scrive: indovino quasi sempre l'attore che doppia un film. Mia figlia mi dice che è un superpotere inutile. Sara invece dice: so piegare il lenzuolo con gli angoli perfettamente. Lo so, sembra una cosa da nonna. No, wow, te lo dico. Allora intanto Stefano, beh, ottimo, ottimo che riesci a capire

oggi in questa produzione di Tom Morello, Getcha, questo singolo insieme a Nick Chester, Jet e Chad Smith nell'album Masquerade, uscito nel 2025. Devo dire, veramente veramente una figata, ragazzi. Bene, allora, quindi abbiamo parlato di questi talenti inutili, ora vi dovrò dire qual è anche il mio di talento inutile. Lo volete sapere? Rimanete lì che tra pochissimo ve lo dico. Adesso nel frattempo è il momento dei Verdena. Rimaniamo sempre in tema rock italiano, perché qui a Radio Rock Italia non possiamo farne altrimenti. Muori!

Elena, muori di lei. Bene, allora, il mio talento inutile lo volete sapere? Bene, posso riconoscere una canzone praticamente dall'intro. Peccato però, ovviamente, che questo talento non serve a pagare le bollette, diciamo. Però è simpatico, soprattutto però, ragazzi, se si parla dei Green Day. Allora, dei Green Day, l'altro giorno ero, non mi ricordo dove, in un locale, e a un certo punto sento semplicemente nemmeno una nota, un suono, un effetto iniziale della canzone che non era ancora partita, erano i Green Day.

Truth. Bene, bene, dopo questa è difficile mantenere alti gli umori, ragazzi. Bene, allora, comunque, facciamo una chiusura per questo primo argomento che abbiamo affrontato. Quindi diciamo che alla fine i talenti inutili, perché abbiamo parlato di questi, sono quelli che ci rendono unici, però non ci cambiano la vita, ma ci fanno sorridere. Dai, questo possiamo dirlo. Voi rimanete lì. Ora, ragazzi, è il momento di un altro gruppo molto amato, e loro sono i Marlene Kunz. Questa è Canzone di Oggi. Rimanete lì per sapere di cosa parleremo nel secondo talk. Siete curiosi? Okay.

canzone di oggi dei Marlene Kunz qui su Radio Rock Italia. Bene, allora, secondo argomento, ci sono persone che confrontano i prezzi anche per un caffè, mentre altre, davanti a una cosa che amano, aprono il portafoglio senza nemmeno pensarci due volte. Quindi la seconda domanda che vi faccio è: qual è la cosa per cui spendete senza sentirvi in colpa? Su cosa non riuscite proprio a risparmiare, oppure se c'è un acquisto che rifareste mille e mille volte, e qual è invece la spesa che proprio non capite? Scrivetemelo sempre al 3791 600 190. Io sono qui e sono molto curiosa di sapere le vostre preferenze sugli acquisti. Arrivano i Maneskin con Zitti e Buoni.

0: Eminem, Zitti e Buoni. Bene, bene, questa canzone da carica, ragazzi, che vi devo dire. Bene, arrivano altri messaggini. Lucia ci dice: libri ne ho tantissimi e continuo a comprarne. Bene, bene, ottimo come acquisto, assolutamente. Andrea: scarpe da corsa, ne ho più io che mia moglie, ma veramente, assurdo. Beh, ottimo, ottimo Andrea. Paola: profumi, per me sono un accessorio come una borsa. Bene. E Fabio ci dice: buon cibo, preferisco uscire una volta in meno ma mangiare bene. Bene, benissimo ragazzi, ottimo. Ora rimanete lì in linea, adesso andiamo un attimo al break e dopodiché vi dirò anche quali sono i miei acquisti preferiti.
1: Rock Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16,950, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma, dal 1950.
6: Questa è
7: Peri Valentina.
6: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
0: Overdrive, chiacchiere e tacco 12. E questa è la novità di oggi. Suarez con Super Saiyan.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Super Saiyan, singolo firmato dal rapper e produttore Suarez insieme a Rack, due colonne dell'underground romano. Il brano, interamente prodotto da Suarez e arricchito da una copertina da lui stesso illustrata, è un tributo all'hardcore, all'universo di Dragon Ball, usato come metafora per raccontare la loro crescita e intesa artistica. Anticipa il sesto album di Suarez, in uscita a settembre. Ottimo, bellissimo, bravissimi e soprattutto poi avete nominato Dragon Ball, quindi che dire. Adesso arriva invece Rancore con la rappresentante di Lissa, ci muoviamo un attimo un po' più sul soft.

Luce, tramonti a nord-est, questa cover di Elisa fatta da Rancore, la rappresentante di lista. Bene, ma noi stavamo parlando qual è la cosa per cui spendi senza sentirsi in colpa. Volete sapere la mia? Bene, allora, diciamo che io spendo parecchio per skincare e haircare, devo dire ragazzi. Mi metto lì su internet, sbam, mi guardo un po' di cose, ricerche, quindi spendo. Però devo dire che proprio non mi sento in colpa, no, un po' mi sento in colpa. Anche perché sono tante cose e costano pure un pochino. Però cose invece che spendo e non mi sento in colpa sono qualsiasi cosa per i gatti. Quindi dal cibo ai premietti, alle cosine carine, nuove cucce, nuove copertine, nuove ciotole che ogni tot gliele compro. E poi anche giochetti. Pensate che io li ho comprato anche, lo so, ve lo dico, le sdraio per i gatti, cioè tipo mini sdraiette da mettere in giardino. E no, non ci sono mai andati, non le hanno utilizzate. Però vabbè, che vi devo dire, comunque quello spendo per i gatti senza sentirmi in colpa, quello sì. Diciamo che i soldi vanno e vengono, ma ci sono delle cose che ci regalano dei piccoli momenti di felicità. Quindi questa potrebbe essere una chiusura di questo argomento, e forse ogni tanto vale anche la pena concederseli. Bene, ok, allora andiamo avanti. Adesso è il momento di un grandissimo cantautore che le piccole note sono già partite sotto leggere, ora capirete tra poco qual è. Noi abbiamo un altro talk carino e divertente dopo, quindi rimanete lì, e adesso arriva A mano di Rino Gaetano.

a mano, Rino Gaetano. Bene, allora, Talk 3, parliamo di qualcos'altro. Oggi vi piace questa puntata un po' ricca, ricca di argomenti e di talk. Ogni anno esce qualcosa che diventa improvvisamente di tendenza e ogni anno qualcuno si chiede: ma davvero questa cosa piace? Per esempio, vi faccio qualche esempio: jeans enormi, sandali con i calzini, pantaloni a vita bassissima, unghie lunghissime oppure occhiali microscopici, piccoli piccoli piccoli. Quindi la domanda è: qual è la moda che proprio non capisci? Fatemelo sapere, ovviamente il numero è sempre quello, ragazzi, è 3791 600 190. Voglio ascoltare un po' di messaggi vostri, sapere che cosa ne pensate, dopo vi farò sapere anche io quali sono queste mode che secondo me sono particolari. Per esempio, l'altro giorno il mio compagno si è comprato le Crocs e mi ha detto: ci metto il calzino. Ho detto: ma stai scherzando?

Roma stasera. Bene, bene. Arriva qualche messaggio. Federica ci dice: le borse minuscole, cosa ci entra? Un chewing gum? Esatto, esatto, sono d'accordo. Sono molto carine, io ce n'ho qualcuna, però effettivamente non c'entra nulla, nemmeno il cellulare, quasi quasi. Massimo dice: i pantaloni strappati pagati più di quelli interi. Ovvio, assolutamente. Elena: le sopracciglia decolorate, non riesco ad abituarmi. E Luca: le sneakers gigantesche sembrano scarponi da astronauta. Queste, mi dispiace, ti devo dire, le amo le scarpe da ginnastica, belle gonfie giganti di plastica. E va bene, comunque voi rimanete lì, tra poco vi dirò che cosa invece a me sembra una moda strana e particolare. Va bene, per esempio, dopo vi dico anche una cosa molto molto carina e divertente. Gammon, un temporale.

Lemon, un temporale. Bene, bene, questa canzone soft. Allora, dicevamo appunto qual è la moda più strana che non si capisce. Quando parlavamo dei pantaloni strappati pagati più di quelli interi, a me mi viene da sorridere, perché mi viene in mente sempre il mio fidanzato che si compra le chitarre. Si è comprato una chitarra, una Fender, tutta un pochino rovinata, no? E proprio perché è rovinata costa molto molto di più. Allora io per ridere gli ho detto: ma se me lo dicevi a me te la scricchiavo io e pagavi molto di meno, pagavi direttamente a me. No, però ovviamente quelle hanno un valore. Scherzo, ragazzi. Frankie High Energy, quelli che ben pensano.

0: Da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure per Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e con i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.
1: Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: State ascoltando
4: Very Valentina.
3: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
5: È il momento di un altro classico targato Radio Rock Italia. È il momento di Daniele Silvestri con Testardo.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: ogni tanto viene da dire a qualcuno Aburino. Vabbè, questo Daniele di Silvestri con la sua testardo. Bene, bene. Allora, abbiamo parlato di mode che proprio non capiamo, mode insolite, mode particolari, e diciamo che la moda è bella proprio perché cambia continuamente, no? E quello che oggi ci fa sorridere magari tra un anno lo indossiamo anche noi. Per esempio, io una cosa che non ho mai amato tantissimo sono delle scarpe, ora non vi sto a dire il brand, però capitemi voi, una specie di un sandalo più che altro molto molto famoso, che costa poi anche tantissimo, che è stato molto replicato, e a me non mi è mai piaciuto, devo essere sincera, però ahimè in questo weekend l'ho comprato e devo dire sì, vabbè, dicevo no, poi alla fine ci sono cascata anche io, però vabbè, per la comodità, più che altro per la comodità. Ma ragazzi, abbiamo ancora una mezz'oretta e qualcosa in più prima dell'arrivo di Lele, quindi abbiamo un giochino flash che potremo fare tra un pochino, quindi rimanete lì, non vi muovete, e adesso arriva Elio e le storie tese con, indovinate un po', La terra dei cachi.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: Dei cachi.
1: Elio e le storie tese, sempre simpatici con la loro La terra dei cachi. Bene, allora, giochino flash come vi avevo anticipato prima. La domanda è: lo fai oppure no? E voi, risposta secca, scrivetemi nei messaggi al 3791 600 190. Le domande sono queste: dormi con la TV accesa? Mangi la pizza avanzata del giorno dopo? Guardi il telefono appena sveglio? Rifai il letto ogni mattina? Leggi i messaggi e rispondi ore dopo? Tieni ancora gli scatoloni dei telefoni perché non si sa mai? Beh, delle cose così, o se ve ne vengono altre in mente, rispondetemi, fatemi sapere al 3791 600 190. Io sono qui che attendo i vostri messaggi e poi, ovviamente, come sempre, dopo vi dirò anche la mia. Bene, qui la voce se ne va e è il momento dei Blu Vertigo con L'Assenzio.

Assenzio Blu Vertigo. Allora, sono arrivati qualche messaggio. È arrivato qualche messaggino. La domanda era: lo fai oppure no? Per esempio, riguardante: guardate il telefono appena vi svegliate. Francesca ci scrive: lo ammetto, è la prima cosa che faccio. Apro gli occhi ancora nel letto e controllo WhatsApp. Poi mi arrabbio perché ho già iniziato la giornata con 200 notifiche. Bene, allora devo essere sincera, anche io la prima cosa che faccio intanto perché mi squilla la sveglia. Ok, quindi prendo il telefono. Ma anche se non squillasse la sveglia, appena apro gli occhi, così che non la sveglia, prendo il telefono per vedere che ore sono e vedo anche qualche messaggio, qualche notifica che mi è arrivato, però poi cerco sempre di levarlo un pochino, perché non si dovrebbe utilizzare, dicono, il telefono molto, sia a risveglio che quando si va a dormire. L'altra domanda: rifate il letto ogni mattina? Marco da Frascati dice: sempre, mia madre mi ha traumatizzato da piccolo, se uscivo senza rifarlo sembrava che avessi lasciato casa dopo un terremoto, ora non riesco a non farlo. Beh, devo dire, anche io il letto lo faccio sempre ogni mattina, perché anche rifare un attimo il letto

Edoardo Bennato, il rock di Capitano Uncino. Bene, allora, in riferimento invece alla domanda: mangiate la pizza avanzata del giorno dopo? E Giulia ci risponde: assolutamente sì, anzi, secondo me alcune pizze il giorno dopo sono ancora più buone. La colazione dei campioni. E qui mi ricordo esattamente Angelo che quando avanza la pizza se la mangia a colazione e nemmeno la riscalda, cioè veramente presa dal frigo e mangiata. Sì, comunque io la mangio, magari la tiro fuori un pochino prima oppure gli do una riscaldata ed è buona. Delle volte ci aggiungo anche sopra, non lo so, un po' di formaggio, magari un po' di mozzarella, un po' di feta o addirittura un pochino di maionese, lo so, faccio schifo, però è così. Mentre Luca ci scrive in riferimento alla domanda: tenete ancora gli scatoloni dei vecchi telefoni? Presente, ho una collezione di scatole Apple che non so perché tengo. Credo di pensare un giorno serviranno, quel giorno non è mai arrivato. Ma più che altro quelle servono se vuoi rivenderti il telefono, che te ne compri uno nuovo. E quindi avere la scatolina, insomma, è una cosa che ti fa valutare un pochino di più il telefono. Comunque è sempre una cosa piacevole da parte dell'acquirente. Bene, bene, bene. Allora, noi siamo quasi quasi arrivati all'ultimo blocco per quanto riguarda Very Valentina. E ora ci sono gli articolo 31.

0: Articolo 31, la mia ragazza mena. Bene, allora, gli ultimi due messaggini che vi leggo per oggi. La domanda era: leggete i messaggini e rispondete dopo ore? Sono quella, Sara ci dice, sono quella persona terribile, apro il messaggio, penso, rispondo dopo con calma e poi mi dimentico completamente. Non è cattiveria, è un talento inutile anche questo. Beh, devo dire ragazzi, io vi sto commentando di volta in volta anche dicendovi le mie problematiche e sì, sono anch'io così. Io non lo leggo direttamente perché dico, se lo leggo poi mi dimentico proprio, invece quantomeno lascio il messaggino che si vede da leggere, lo leggo dopo, quindi ho un sacco di messaggi da leggere, poi magari passa qualche giorno e poi a un certo punto quando mi metto lì dico cavolo e faccio queste figure inenarrabili. E poi l'ultima domanda, dormite con la TV accesa? Paolo dice sì, non riesco ad addormentarmi nel silenzio, però poi la mattina mi sveglio e sto guardando un documentario sugli squali senza sapere come ci sono arrivato, ovvio. Allora no, io devo dire non dormo con la televisione accesa, delle volte mi capita di addormentarmi con la tele accesa, mentre mio fratello proprio con la televisione accesa, se no non dorme. È così, che vi devo dire? Con un Deca 883.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Questa è
3: Peri Valentina.
2: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
4: Arriva il nuovo singolo di ottobre, Ossessione.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ottobre con Ossessione. Ottobre è il nome d'arte di Giulia Panza, nata ad Ariano Irpino. Ha un background come ballerina perché ha studiato all'Accademia Nazionale di Danza a Roma, e modella. Le sue prime canzoni erano ispirate al sound pop rock, tipo all'Avril Lavigne e Paramore, e poi il suo percorso però l'ha portata su sonorità ben più ruvide, che intendono al new metal. E anche se difficilmente riconoscibile, diciamo che questa Ossessione è una cover del brano latino urban sanremese di Samurai Jane. Ma noi continuiamo perché abbiamo qualche altro minuto a disposizione. Andrea Rarcon, rincominciamo adesso.
1: Sarebbe come

con Ricominciamo Adesso. Bene, anche oggi diciamo siete stati fantastici, abbiamo scoperto talenti improbabili, spese irrinunciabili e mode che ci fanno discutere. Quindi grazie per aver riempito questa puntata con i vostri messaggi e con le vostre storie. Adesso arrivano i Baustelle e poi ci sentiamo per i saluti.

0: Angeles di Baustel. Bene ragazzi, adesso sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata per quanto riguarda questo lunedì 13 luglio. Adesso arriva Emanuele Guzzardi con Rocky Pirina 500 dalle 17 alle 20 e dalle 20 alle 22 Martina Zaralli con Velvet. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo sempre qui, sempre dalle 15 alle 17 su Radio Rock Italia con Very Valentina. Un bacio a tutti!
1: Avete ascoltato
2: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
3: Oh my God.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Aver detto che anche oggi, lunedì 13 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, sta per iniziare il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Ma buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va? In questo inizio settimana, in questo lunedì 13 luglio 2026, la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Io ne approfitto per salutare e ringraziare Valentina Paciotti che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con Barry Valentina. Vai che si inizia!

Marina, io non ho quel non so che. E per avere forse un pochino, lo spero, quel non so che cantano i Voina, beh, allora, il menù della Rochipirina 500 di oggi, essendo lunedì, vi offrirà in forma con la Rochipirina 500. Quindi preparatevi sia psicologicamente che fisicamente, perché ci alleneremo insieme con due esercizietti belli ginnici che vi somministrerò nel corso della prima ora di questo programma. Poi, essendo lunedì, ci sarà l'Orosco Schietto che vi dirà le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. E poi, insomma, ci sarà solito gossip, solita poesia, le solite cose della Rochipirina 500, ma tantissime altre cose che già ho in serbo per

0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi fa così, chissà domani.
0: Domani.

0: Willy Peyote con la sua Grazie ma no grazie è il secondo brano di oggi della Rocchipirina 500 in questo lunedì 13 luglio 2026. Prima vi ho detto più o meno quello che offrirà il menù di questo programma da qui fino alla chiusura, quindi insomma fino alle ore 20 circa, ma sono stato molto vago come sempre, come inizio puntata, come in ogni inizio che si rispetti della Rocchipirina 500. Poi voi sapete bene, no, che il lunedì è il giorno più odiato da questo programma, soprattutto dal suo principio attivo, ovvero io, il vostro Leletto, e quindi sono sempre vago, cioè non vi dico tutto quello che accade, ma in questo momento il mio animo buono vi fa raccontare tutto quello che ho in serbo per voi da qui fino alla chiusura del programma, ed è proprio questo.
1: 3.000 informi sa Rocchipirina 500.
0: Giustissimo.
1: Pričaću sa vama o tome kako najbolje da podesite klima uređaj.
0: Vero.
1: Infekciji u Sjedinjenim Državama, po ženi koja je dobila na lutriji.
0: Verissimo.
1: Ali je njena majka bacila dobitni tiket.
0: Sì.
1: O univerzitetskom kursu roštiljanja. Biće tu i malo proročište.
0: Vero.
1: Uobičajeni tračevi
0: i poezija. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rocchipirina 500 in questo lunedì 13 luglio 2026. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

0: Vintage Violence e la loro Astronauta. Ovviamente tra tutte le cose che vi ho detto, sia in italiano che in serbo, che scoprirete nel corso della puntata della Rokipirina 500 di questo lunedì 13 luglio 2026, ci sono anche, c'è anche la giornata indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale, dopo il break, dopo il classico di Radio Rock Italia, e il compleanno del personaggio sconosciuto anche in questo, in questa giornata. Ma io invece voglio ricordarvi come entrare in contatto con me e con tutti noi che stiamo da quest'altra parte del microfono, ovvero il nostro bellissimo e affascinantissimo numero WhatsApp, ovvero il 3791 600 190. Applauso. Numero grazie al quale potrete inviarci dei messaggi di testo o messaggi vocali, tanto gli uni o gli altri alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente. Poi vi ricorderò anche tutte le modalità per ascoltare Radio Rock Italia e ovviamente la Rokipirina 500 in questo luglio, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Ma adesso è arrivato il momento del break, del classico di Radio Rock Italia, e poi si ritorna con tutta la Rokipirina 500 solo per voi.
2: Rock Spot. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
4: Autoimport a Roma dal 1950.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è Rokipirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando il caldo non smette di essere così prepotente, ecco, in questo caso la Rokipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al comandante Vasco Rossi con Ti Immagini.
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E direttamente dal 1985, direttamente dall'album Cosa succede in città, arriva questo classico di Radio Rock Italia, T'immagini, del comandante Vasco Rossi, il primo classico per quanto riguarda la Rocchipirina 500 in questo lunedì 13 luglio 2026. Ma come ascoltare la Rocchipirina 500 in questo luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, ma tutto il palinsesto e tutta la musica rock italiana? È semplice, sì, perché se vi trovate a Roma, nel Lazio, potete, anzi a Roma e provincia, scusate, Roma e provincia, potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Digitate Radio Rock Italia o Rock Italia, insomma il gioco è fatto, oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, dove potete ascoltare Radio Rock e ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, o se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, soprattutto in questa stagione è facile che sia così, potete ascoltarci comodamente sui 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi non lo fate
1: veramente mi scrivo ai terroristi.

Bobby Jolongs, Friendship Party, mortacci loro. Ecco, è arrivato il momento, dopo avervi detto le modalità per ascoltare la Rockyperina 500 e tutto il palinsesto della bella musica rock italiana, è arrivato il momento di dare il giusto spazio, meritatissimo, a proposito di mortacci loro, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni mattina mi ricorda quale giornata indice, a volte mondiale, a volte internazionale, europea, nazionale, cittadina, rionale, condominiale, dipende sempre ovviamente dall'entità della giornata che indice. E oggi, lunedì 13 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale degli anziani e anziane che avete davanti in macchina quando siete in ritardo e fanno di tutto, o proprio di tutto, per non farti passare, e si mettono davanti e rimangono lì. Ah.

0: Giancane vecchi di merda, per rifarci insomma la giornata nazionale indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale degli anziani e anziane che avete davanti in macchina quando siete in super ritardo, ma anche quando non siete in ritardo, comunque loro stanno lì e fanno di tutto per rimanerci. Ma nel calderone al 3791 600 190 l'amica Isabella mi suggerisce questo, ed è vero.
1: No, ma perché? E perché l'autobus che spunta da destra e l'auto della scuola guida che spunta da sinistra e vanno tutte e due a 40 costanti?
0: Vero.
1: No? Verissimo. Non ce li vogliamo mettere?
0: Mettiamoci, mettiamo anche loro, mettiamo anche loro nel calderone. Fra poco rimanete incollati ed incollate alla Rocchipirina 500 e a Radio Rock Italia, perché? Perché arriverà il momento di festeggiare il personaggio sconosciuto anche in questo lunedì 13 luglio 2026.

Levante con la sua Alfonso. Alfonso, tanti auguri, ma non ti conosco. Beh, mi dai là per presentarvi e per dirvi quale personaggio sconosciuto compie gli anni in questo lunedì 13 luglio 2026. Come insomma in ogni 13 luglio che arriva sulla faccia della terra, questa persona, questo personaggio sconosciuto compie gli anni. Sì, perché di solito, no, sentite che oggi è il compleanno di un personaggio famosissimo, di questa poetessa ancora più famosa, ma chi se ne frega, perché sono famosi e famose e quindi sicuramente tantissime persone statisticamente gli faranno gli auguri. Invece la Ruchipirina 500 si batte per fare gli auguri e festeggiare i compleanni dei personaggi completamente sconosciuti, a volte anche a loro stessi e a loro stesse. E oggi 13 luglio è il compleanno di Alessandro Giardiniere, che festeggerà purtroppo per lui a casa con pochissimi amici e amiche, perché è rimasto al verde. Ma proprio per questo tanti tantissimi auguri e tantissimi auguri ancora una volta all'amico sconosciuto, il personaggio sconosciuto di oggi, di questo lunedì 13 luglio 2026, che compie gli anni, ovvero Alessandro Giardiniere, che purtroppo l'anno scorso ha fatto un super festone che neanche ve lo sto a dire, ma quest'anno purtroppo festeggerà a casa con pochissime persone, perché Alessandro Giardiniere è rimasto al verde. Però tanti auguri.

0: Euca, tutto bene, come dicono loro, a parte tutto, tutto bene. Ma al 3791-600-190 la nostra amica Isabella mi e ci ricorda che oggi dalle sue parti è una giornata da festeggiare. Soprattutto c'è anche uno sconosciuto dalle sue parti da festeggiare, sentiamo un pochino.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale del... Ah, ma che, non lo senti che oggi ha rinfrescato l'aria? Sì, certo, ieri facevano 45 gradi, oggi 43, no?
0: Ci sta.
1: E oggi è il compleanno dello sconosciuto, l'esperto più esperto di tutti gli esseri viventi, gli animali, uomini e non, che abitano il deserto.
0: Chi è?
1: Il nostro caro amico Dario Drome.
0: Oh, il nostro caro amico Dario Drome. Mamma mia, che oggi, lunedì 13 luglio 2026, compie gli anni. Beh, che dire, un personaggio molto esperto, molto influente nel suo campo, quindi dai, va bene. Allora, tanti auguri Dario Drome, che oggi compie gli anni, la Rochipirina 500 e soprattutto il suo principio attivo, ovvero io, il vostro eletto, ti fa tantissimi auguri.
2: Come

0: Classico del comandante Vasco Rossi. Con Ti Immagini abbiamo ristabilito gli equilibri anche in questa giornata nella Rocky Pirina 500, in questo estivo lunedì 13 luglio 2026. Fra poco si arriverà al break delle 17:45 minuti, poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi al rientro ci alleneremo e torneremo in forma con la Rocky Pirina 500, quindi cominciate a prepararvi sia psicologicamente che fisicamente. Ma al break ci arriviamo in buonissima compagnia, ci arriviamo con i Pancreas e la loro Sosta. A fra poco.
1: Sosta.

0: Rock Spot.
1: Notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: State ascoltando Rocky Tirina 500.
6: Se ne prendi due non diventa mille.
7: Soprattutto quando il programma è iniziato da 46 minuti, ecco, in quel caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a fallimento con un weekend postmoderno.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo qualche danno, se non un bel macello. Ma noi non resteremo, ma noi non resteremo. Stupriamo l'entusiasmo, alcolici nel bagno. Buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo qualche danno.

0: Fallimento, un weekend postmoderno dopo l'esordio nel 2025. Il progetto Fallimento torna con un brano che lo stesso artista descrive come un tentativo di raccontare una provincia ribelle che non accetta più le regole della società consumistica e il suo edonismo, riuscendo ancora però ad innamorarsi. E infatti il brano prende il nome direttamente da un pilastro della letteratura indipendente degli anni 80, il libro raccolta Un weekend postmoderno, cronache dagli anni 80 di Pier Vittorio Tondelli. E questo Un weekend postmoderno di Fallimento è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e la prima della Rockipirina 500 in questo lunedì 13 luglio 2026. Dunque grandissimi applausi, grandi applausi, anche perché vi siete preparati, perché è arrivato il momento di spoilerarvi quali saranno i due esercizi ginnici che vi somministrerò in questo lunedì 13 luglio 2026 nella rubrica In forma con la Rockipirina 500. Ebbene sì! Allora, signore e signori, amici e amiche della Radio del Rock Italiano e della Rockipirina 500, i due esercizi che faremo oggi insieme saranno il shoulder plank, che servirà sì per allenarvi, tornare in forma, ma soprattutto per indicare chi non andrà in vacanza in quest'estate 2026. Poi vi spiegherò come si fa, cosa serve, eccetera, eccetera. Il secondo invece saranno i V-up, o V-up, chiamateli un pochino come vi pare, tanto alla fine... Esattamente, oppure addominali al libretto. Infatti questi esercizi saranno e serviranno per far sì che sarà, insomma, l'unico libretto che riuscirete a leggere quest'estate. Insomma, questi sono i due esercizi di oggi della rubrica In forma con la Rockipirina 500. Cominciate a prepararvi sia psicologicamente che fisicamente, che fra poco ci alleniamo.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi.

0: Respira, quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira della sfida, respira nel corpo.
1: Salmo, Noyz Narcos e Marracash con la loro Respira, che danno il via alla rubrica di oggi del lunedì della Rochipirina 500, ovvero In Forma con la Rochipirina 500. Pensate un pochino, che gioco di parole, che fantasia che ho, eh. Comunque il primo esercizio di oggi sarà il shoulder plank, che sì, servirà per allenarvi, per tornare in forma, tutto bene, ma soprattutto per indicare chi non andrà in vacanza in quest'estate 2026. Come si fa? Allora, a partire dalla posizione di high plank, ovvero la panca alta, oppure come l'inizio di ogni piegamento, insomma i push up, quindi in appoggio sulle mani, staccate una mano da terra e toccate la spalla opposta per poi riportarla a terra e ripetere il tutto con l'altra mano. Continuate a toccare le spalle con le mani alternando destra e sinistra per tutto il tempo, ricordandovi, questo è importantissimo, altrimenti l'esercizio non è che fa tantissimo, insomma, ricordandovi di mantenere bene fermo il resto del corpo, quindi muovete solamente le spalle e le braccia alternate, insomma, prima la destra e poi la sinistra. Vi sarete allenati, sarete tornati e tornate in forma, ma avrete anche indicato chi non andrà in vacanza in quest'estate.

Cyberpunkers Fuck the System. Beh, l'avete fatto lo shoulder plank? Non l'avete fatto? Beh, io ve l'ho suggerito. Ma adesso il secondo esercizio di oggi della rubrica in forma con la Rochipirina 500 prevede il VOV up, ovvero gli addominali al libretto, che saranno gli unici libretti, l'unico libretto, il libro che riuscirete a finire forse in quest'estate 2026. Allora, che cos'è? Un esercizio avanzato a corpo libero che serve per scolpire gli addominali, che stimola contemporaneamente la parte superiore e inferiore del core e del corpo. Come si fa? Allora, ci si distende in maniera supina, quindi sulla schiena, su un tappetino, su qualcosa insomma di morbido, duro, non ve lo consiglio. Mantenete le gambe tese, unite, e le braccia distese indietro oltre la testa. Contraete l'addome, il core, e sollevate contemporaneamente sia il busto che le gambe. Tenete gli arti ben estesi, formando proprio una V. Infatti si chiama V-up proprio per questo. Fate insomma, formate una V con il corpo e cercate di toccare le caviglie con le mani. Ebbene, se farete questi piccoli movimenti, questi piccolissimi esercizi, tutti insieme avrete fatto il V-up, il secondo esercizio di oggi della rubrica in forma con la Rochipirina 500, vi sarete allenati ed allenate, ma soprattutto avrete finito l'unico libretto in questa estate 2026. Però dai, bravi e brave, allenatevi.

0: Thin Line. Beh, dopo esserci allenati ed allenate, tornati e tornate in forma con la Rochipirina 500 anche in questo lunedì 13 luglio 2026, è arrivato il momento, insomma, di tenerci compagnia, di trovare il modo per riuscire ad arrivare indenni alla fine di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti. Ci riusciremo, ve lo assicuro. Come prima cosa vi parlerò di un argomento molto importante proprio per resistere anche al caldo di quest'estate 2026, ovvero come utilizzare bene l'aria condizionata in macchina. Rimanete lì.
1: Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?

Caparezza, Ilaria condizionata. Beh, io vi sto parlando non di Ilaria condizionata, ma dell'aria condizionata, perché un genio ha tirato fuori proprio l'ABC dell'aria condizionata da professionisti e professioniste. Ebbene sì, perché voi che stiate partendo o no in questo istante, o che magari girate solamente in città, devo dire, se c'è traffico, soprattutto se vivete qui a Roma, nella capitale, beh, devo dire che se avete l'aria condizionata in macchina, beh, bisogna utilizzarla. Però bisogna utilizzarla bene, consapevolmente, perché non è che accendete l'aria e lasciate le impostazioni come magari utilizzate tutto il resto dell'anno, no? Che invece che è fredda la mettete calda, d'inverno, d'estate. No, ci sono tanti accorgimenti che bisogna fare, tante cose che bisogna vedere, spostare, spingere tasti di qua e di là, che fra poco vi racconterò questa guida definitiva per usare l'aria condizionata in modalità professionisti e professioniste.

Cecil Pissed Off Number 2. Ma prima di raccontarvi la guida definitiva per avere l'aria condizionata ad utilizzarla da professionisti e professioniste, voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale Super 6, visibile, pensate un pochino, proprio in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionate Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica, i nostri programmi, insomma ovunque vi troviate in tutta Italia. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV da oggi. Ebbene sì, signori e signore, amici e amiche della Rockipirina 500 e della Radio del Rock Italiano, Radio Rock Italia la potete ascoltare anche in TV in tutta Italia.

Buongiorno riviste senza fiato. Ecco, se siete in macchina in questo momento e c'è un caldo asfissiante, siete come cantano i porno riviste senza fiato. Io vi sto per dare la guida completa e definitiva per utilizzare l'aria condizionata come dei professionisti o delle professioniste. Ebbene sì, allora, questa guida ci dice che in estate bisogna impostare su ricircolo più aria condizionata. Ecco, questa combinazione permette di raffreddare l'abitacolo molto più rapidamente, quindi non la temperatura o comunque l'aria interna dell'auto, che c'è il pulsante per farlo, lo sapevate, ecco, ora l'avete imparato, che è quello col segnetto del circolo, diciamo del cerchio con le frecce, che quello fa capire che non utilizzate l'aria esterna ma bensì l'aria interna all'automobile. Invece no, in estate dovete impostare su ricircolo aria più aria condizionata e così raffreddate l'abitacolo molto più rapidamente. In caso di pioggia abbinate aria esterna, appunto, più aria condizionata, e questo sistema mantiene i finestrini puliti e trasparenti durante il raffreddamento. Nel traffico attivate il ricircolo, ecco, in questo modo aiuterete a ridurre ed escludere i fumi di scarico esterni nocivi all'interno dell'abitacolo, quindi ricircolo interno. Voi accendete l'aria condizionata e mettete solamente ricircolo interno, anche perché dentro l'automobile, insomma, si spera che ci sia la temperatura un pochino più bassa rispetto all'esterno. Ecco, con l'auto rimasta al sole selezionate prima aria esterna, poi passate a ricircolo più aria condizionata, e questo metodo rilascia il calore intrappolato prima di avviare il raffreddamento rapido. Insomma, ci sono veramente dei passaggi, dei semplicissimi passaggi per utilizzare l'aria condizionata in maniera consapevole da professionisti e professioniste. Ma non finisce qui, anzi fra poco vi racconterò ancora di più.

0: Ed è proprio in compagnia dei Good Morning Chernobyl con la loro Brave New People che arriviamo al break delle 18:15. Poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia. Dunque, rimanete là.
1: Rock Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Questo è Rocky Pirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Beh, soprattutto adesso che abbiamo capito come utilizzare finalmente, meno male, l'aria condizionata, ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Francesco De Gregori con La Donna Cannone.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Ed è proprio direttamente dal 1983 che arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero La Donna Cannone di Francesco De Gregori, il secondo classico di oggi per quanto riguarda la Rockypirina 500 in questo lunedì 13 luglio 2026, in cui abbiamo più o meno capito come si utilizza l'aria condizionata grazie a questa guida definitiva per utilizzare quest'ultima da professionisti e professionisti. Ecco, addirittura ci dice, insomma, vi ripeto bene, faccio un riassunto di quando magari c'è la macchina lasciata sotto il sole, che d'estate, insomma, capita molto spesso, e se salite in macchina dopo che è rimasta tantissime ore sotto il sole estivo, ecco, è, diciamo, un'esperienza da non voler provare. Il segreto in questo caso è, ci dice questa guida, procedere per gradi, ovvero prima attivate l'aria esterna, magari abbassando leggermente i finestrini quando già siete in viaggio, nei primi minuti, così, insomma, da espellere rapidamente il calore accumulato dentro la macchina, dentro l'abitacolo. Poi successivamente passate alla modalità ricircolo interno, chiudete i finestrini più aria condizionata per abbattere la temperatura in pochissimo tempo. Insomma, è facile, facilissimo capirlo. Bastano dei pochi click e per utilizzare l'aria condizionata da professionisti e professioniste basta veramente solamente un...

0: Sì, boom, voilà, con la loro voilà. Ma prima di raccontarvi il prossimo argomento di oggi, di questo lunedì 13 luglio 2026, della Rookipirina 500 al 3791 100 600 7, ma come l'ho detto? Mamma mia, dovrei essere arrestatemi. Perfetto. Il nostro WhatsApp 37 è il caldo fa male. 3791 600 190. Mi arriva un vocale aspettatissimo, ovvero della mia amica, piccola amica Ilaria. Buon pomeriggio Ilaria, che mi dice questo?
1: Ciao Lele.
0: Ciao Ila.
1: Sabato sono andata al concerto di Sittamburo.
0: Mamma mia Ila, mamma mia, i tuoi gusti musicali magari ce li avessi avuti io alla tua età, sarei messo meglio musicalmente parlando sicuramente. Ma dato che tu direttamente da Capranica, arrivano anche le foto bellissime dal concerto dei Sittamburo, ecco qui che per tutti noi e tutte noi della Rookipirina 500 arrivano proprio loro, Sittamburo, Ho perso i sogni.
2: Notte in

0: Sic Tamburo, ho perso i sogni, dedicata alla mia piccola amica Ilaria, che mi ha inviato il messaggio al 3791 600 190, ma anche a tutti e tutte voi che amate questi bravissimi, questa bellissima band, ovvero i Sic Tamburo. E a proposito di ho perso i sogni, sì, pensate che c'è chi li ha persi più di noi, anche se c'è successo qualcosa di veramente brutto in questa giornata. Ebbene sì, perché una vincita da 12 milioni di sterline, circa 15 milioni di euro, mamma mia, è stata un pochino, diciamo, controversa. È un po' controversa perché, allora, una 46enne del Galles del Sud sostiene di aver centrato il jackpot alla lotteria britannica con gli stessi numeri giocati da circa 20 anni.
1: This was the first reaction.
0: E la donna 46enne del Galles del Sud che cosa ha fatto? Ha affidato il biglietto vincente, mo vediamo, ora vediamo se è vincente, alla madre Fiona, che lo ha portato in un punto vendita per farlo controllare. Beh, il terminale ha detto la sua. Ma cosa ha detto il terminale? Ha detto che era vincente? Non era vincente? Cosa è successo? Fra poco vi spiegherò tutto quanto.

0: those faces you wanna introduce to your mom.
1: Sofia Gobbi, your mom. Perché? Perché your mom? Allora, questa donna 46enne del Galles del Sud ha sostenuto, insomma sostiene a tuttora, di aver centrato il jackpot della lotteria britannica con gli stessi 6 numeri giocati da circa 20 anni. E pare, lei dice che abbia vinto 15 milioni di euro, ovvero 12 milioni di sterline. Ma perché tutti questi dubbi? Perché? Perché la donna, insomma, ha affidato il biglietto alla madre Fiona, che lo ha portato in un punto vendita per farlo controllare. Ecco, il terminale avrebbe indicato erroneamente, che il tagliando non fosse vincente. E allora che ha fatto la mamma Fiona di questa donna 46enne del Galles del Sud? Che ha fatto? Convinta che non avesse alcun valore, Lo ha gettato via.
2: Ma stai scherzando?
1: No, lo ha fatto. Quando la figlia si è accorta che i numeri estratti, diamine, coincidevano effettivamente con i suoi, i rifiuti erano già stati raccolti. Non c'erano più i rifiuti. Ma come è andata a finire questa storia? Avrà una fine? Non avrà una fine? Fra poco ve lo spiegherò.

0: Sonica, tutti i miei sbagli. Ebbene sì, perché questa 46enne di cui vi sto parlando, del Galles del Sud, che sostiene di aver centrato il jackpot della lotteria britannica con gli stessi 6 numeri che gioca da circa 20 anni, beh, lei che ha fatto? Ha affidato, evidentemente aveva da fare, il biglietto vincente alla madre Fiona, che lo aveva portato in un punto vendita per farlo controllare. Il terminale le ha detto no, non è valido, quindi lei che ha fatto? Convinta che fosse così, lo ha strappato e lo ha buttato nella spazzatura. Quando però la figlia, la 46enne del Galles del Sud, ha detto mamma, io ho vinto, dove sta il biglietto? Ha ricontrollato i numeri, dov'è il biglietto? L'ha buttato. Dove? Lì, ecco, e la spazzatura non c'era più, era stata ritirata, e quindi addio, addio biglietto. Quindi che cosa è successo? Allwyn, la società che gestisce la National Lottery, ha aperto un'indagine che dovrebbe concludersi entro 30 giorni per stabilire se la donna abbia realmente diritto al premio nonostante il biglietto non sia più disponibile. Quindi se pensate di star vivendo una giornata impossibile, pensate che questa donna ha vinto 12 milioni di sterline, quindi 15 milioni di euro, ma la madre erroneamente ha strappato e buttato questo biglietto che non esiste più. Mamma mia.
1: Morte ai poveri!

0: molto bene, ragazzi.
1: Dove eravamo rimasti?
0: Oggi pregheremo per essere versato le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli, che potranno studiare i sottoderivati, i fondi di investimento, il sistema fiscale dell'Unione Europea, culla della democrazia, in culo alla democrazia, morte ai poveri. Io prima ti

ti aiuti, un giorno morirai così, per caso, senza motivo, senza spiegazione, nessun testimone, nessun funerale, così lontano da casa, non servirebbe a niente.

Pierpaolo Capovilla, i cattivi maestri, morte ai poveri. Beh, allora, adesso che sia povera o no, questa ragazza, questa donna 46enne del Galles del Sud, che dice di aver vinto alla lotteria quella, insomma, nazionale, quella britannica, una vincita, insomma, di 12 milioni di sterline, 15 milioni di euro, mica due spicci, che praticamente questo biglietto la mamma lo ha buttato perché il terminale di un punto vendita le aveva detto che non era vincente, invece no, era vincente, e quindi adesso pensate lo stato d'ansia in questi 30 giorni che dovranno passare, in cui la società che gestisce la lotteria nazionale, insomma, dichiarerà se lei ha vinto oppure no questi soldi, pur non avendo più il biglietto vincente. Mamma mia.

0: Rock Sport. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: State ascoltando Rocky Tirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: Soprattutto quando il programma è iniziato da 107 minuti, in questo caso la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Leonor con 13.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Lenor 13 è il nome Lenor del progetto musicale alternative lo-fi fondato dalla poetessa e cantante Valeria Rocco, che ha esordito discograficamente alla fine del 2025 con l'album Per non aver commesso il fatto, e ora è stato pubblicato un nuovo album dal titolo Demos B-Sides Acoustics Volume Number 1, che contiene versioni acustiche, arrangiamenti alternativi e due inediti che non hanno mai trovato spazio nel primo disco, Untitled, e questa 13. E 13 di Lenor è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, è la seconda per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo lunedì 13 luglio 2026. Dunque, grandissimi applausi a scena aperta per Lenor e la sua 13. Ma se pensate che per voi oggi sia una giornata di merda, beh, negli Stati Uniti lo è ancora di più. Fra poco vi spiego tutto.
1: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo, siamo il pericolo. Marrakesh.

0: Marrakesh e la sua crash. Ecco, se pensate di aver avuto o avete una giornata di merda negli Stati Uniti, ne hanno ancora di più. Sì, perché stanno aumentando negli Stati Uniti d'America rapidamente i casi di ciclosporiasi, che è un'infezione intestinale provocata dal parassita ciclospora e contratta generalmente attraverso il consumo di acqua o alimenti contaminati, soprattutto vegetali crudi. Ecco, secondo i dati aggiornati sono stati registrati almeno 843 casi confermati in 31 stati.
1: This was the first reaction.
0: Ma il numero reale, beh, potrebbe essere ancora più alto, ci fanno sapere. Ecco, i sintomi principali comprendono diarrea acquosa, mamma mia che bello, anche molto in testa, crampi addominali, nausea, gonfiore e forte stanchezza, e senza un trattamento adeguato, ecco, non possono, insomma, durare diverse settimane. Le autorità sanitarie in America, negli Stati Uniti, stanno cercando di individuare l'origine di queste infezioni, perché non è il primo caso, già è successo tra l'altro la settimana scorsa con i giocatori della Norvegia, e quindi sembrava un caso, invece a questo punto no. Ma al momento, insomma, non è stato identificato un unico alimento responsabile dell'aumento dei casi, e quindi capiremo magari nei prossimi giorni cosa sta succedendo negli Stati Uniti d'America, oltre i mondiali 2026. Ma fra poco arriverà l'oroscopo schietto, l'oroscopo vi dirà le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. Rimanete lì.
2: Bello.

cazzate, la benzina della Rocky Pirina 500. Ma visto che sono le 19 in punto, scoccate in questo istante, arriva il momento dell'oroscopo che vi dice le cose come stanno. Pane pane, vino al vino, senza alcun pelo sulla lingua, ed è la risposta con la mano a cucchiara a tutti i più canonici e popolari oroscopi che potete leggere e ascoltare ovunque da tutte le altre parti. E questo oroscoschietto potete ascoltarlo solamente il lunedì, solamente su Radio Rock Italia, solamente durante la terza ed ultima ora della Rocky Pirina 500. E quindi iniziamo subito con Ariete. Siete inarrestabili, come le scuse che utilizzeranno le persone intorno a voi per evitarvi. Toro, i vostri pensieri non finiscono mai, così tanto che anche i rotoloni di una nota, notissima marca non vi riescono a stare dietro. Gemelli, siete più sfuggenti dello stipendio durante le vacanze. Aia. Cancro, testa e bocca non andranno d'accordo, ma tanto non è mai successo, perché dovrebbe accadere proprio adesso, no? Va bene, questi sono stati i primi quattro segni dell'oroscoschietto. Fra poco, dopo Max Gazzè con Il Solito Sesso, arrivano gli altri.

Max Gazzè, il solito sesso, quello di cui parla a volte anche l'Orosco Schietto, che potete ascoltare solamente durante l'ultima ora del lunedì della Rocky Pirina 500. I primi quattro segni se ne sono andati, adesso è il momento di Leone. Luna nuova, Leone, non litigate anche con questa, mi raccomando. Vergine, forse sarà il caldo eccessivo, ma vi viene una voglia matta di creare gruppi WhatsApp per rivedere alcune persone vecchie. Ah, sicuro è il caldo, Vergine, dai. Altrimenti non si spiega. Ecco, Bilancia, il vostro livello di pazienza è più basso di quello di benessere che si ha in coda sul raccordo alle 12 senza aria condizionata ad agosto. Scorpione, avete tanta voglia di vacanza, tantissima voglia di vacanza, ma quella più veritiera che farete sarà con il visore 3D che potete acquistare da Amazon.

Negramaro, mentre tutto scorre, siamo arrivati agli ultimi quattro segni dell'oroscoschietto di oggi, lunedì 13 luglio 2026, che vale per tutta questa settimana, da qui fino a domenica. Sagittario, se il nervoso fosse un must have dell'estate 2026, voi sareste alla moda. Capricorno, la vostra sfera emotiva è più a rischio dell'estinzione dell'orso bruno marsicano, e ho letto che è veramente a super altissimo rischio estinzione. Acquario, avete più scadenze voi da controllare che una persona che fa sempre tantissima spesa ma non sta mai a casa. Questo è sottile, Acquario, però l'avete capita, bravi e brave. Pesci, avete il livello di tolleranza così basso che Vannacci in confronto è il prossimo premio per la pace. Ecco, questo era l'oroscoschietto settimanale, soprattutto di questo lunedì 13 luglio 2026. Ma al break ci arriviamo con i Negrita.

Negrita, che rumore fa la felicità? Ecco, io non lo so, neanche l'Orosco Schietto lo sa, perché insomma l'avete sentito, di felicità ce n'è ben poca, ma anche perché è così che deve essere l'oroscopo, non è che deve imbellettarvi, dirvi questo va male, però questo va benissimo, non è vero, la vita è così, l'oroscopo è come la vita, se la vita fa schifo, beh anche l'oroscopo deve far schifo, ma questa volta è vero, arriviamo al break in buonissima compagnia, braccio sotto braccio a Johnny dal basso con la sua micidiale numero 2. Voi rimanete lì, eh?

0: Sport. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma, dal 1950.
2: Questo è Rocky Pirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
4: Soprattutto quando il programma è iniziato da 136 minuti, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al teatro degli orrori con direzioni diverse.
0: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 2009, direttamente dall'album A Sangue Freddo, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Direzioni Diverse del Teatro degli Orrori, l'ultimo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo lunedì 13 luglio 2026. E ultimo classico significa proprio che fra pochissimo arriverà il momento di prepararvi e armarvi fino ai denti, perché cercheremo di entrare nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente del trash e del gossip italiano. Dunque, preparatevi che fra poco ci entreremo.

0: Fast Animal, Slow Kids, dritto al cuore. Ma quale sarà questa notizia che è arrivata direttamente dritta al mio cuore e mi ha fatto urlare:
1: non mi interessa, allora non hai capito, non mi interessa.
0: Quale sarà il protagonista di oggi? Ve lo dico dopo la sigla.

0: Allora, il protagonista di oggi della rubrica del trash e del gossip italiano riguarda proprio come protagonista Gabriele Govoni, ancora una volta di Temptation Island. A parlare è stata sua maestà del gossip Deianira Marzano, che su Instagram, la regina del gossip italiano e del trash anche, ovviamente le due cose vanno ovviamente a braccetto, ha svelato qualche piccolo dettaglio in più sul passato di Gabriele Govoni, che insomma ha fatto parlare tantissimo di lui e della sua ex compagna, a quanto pare. Ora non ho capito se stanno insieme oppure no, ma la cosa insomma
1: non mi interessa. Allora, non hai capito? Non mi interessa.
0: Tra poco vi dico tutto, dai.

0: Lacuna Coil, Enjoy the Silence, questa bella cover dei, appunto, dei Lacuna Coil. Ma io vi sto parlando del trash e del gossip italiano perché ha parlato Sua Maestà Deianira Marzano, che su Instagram ha svelato qualche piccolo dettaglio in più sul passato di Gabriele Govoni, concorrente di Temptation Island 2026, insomma, che ha fatto parlare di lui tantissime volte. Allora, si parla della celebrità del padre.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, perché il padre di Gabriele Govoni, diciamo, è stata legata a meriti sul campo del salto ad ostacoli a cavallo.
2: This was the first reaction, shock.
0: Tale Gianni Govoni è stato uno stimato cavaliere azzurro di questa disciplina olimpica, un vero e proprio pilastro, una colonna dell'equitazione italiana, che ha difeso i colori della nostra nazionale in ben due edizioni delle Olimpiadi. E per questo grandissimo applauso al papà di Gabriele Govoni, ovvero Gianni Govoni. Ecco, una storia familiare fatta di sacrifici, traguardi straordinari e riflettori internazionali che erano rimasti gelosamente custoditi fuori dal circuito del reality di Temptation Island, ma ovviamente alla luce dell'esposizione mediatica del figlio, ecco, era solo questione di attimi di tempo prima che questi dettagli venissero a galla, diventando di dominio pubblico. Insomma, questa notizia che ha sconvolto il web e tutti gli amanti e le amanti del gossip italiano era questa qua, del papà di Gabriele Govoni. Fra poco però arriverà la poesia, quindi rimanete là, su.

0: Lene Kunz, l'odio migliore che si sta per scatenare qui sulla Rokipirina 500 in questo lunedì 13 luglio 2026, proprio perché è arrivato il momento della poesia che riguarda la notizia di gossip di cui vi ho parlato poco fa, ovvero dell'entità del padre di Gabriele Govoni, tale Gianni Govoni, che è stato un olimpionico azzurro di equitazione molto molto importante nel passato. Una cosa di cui ovviamente
1: non mi interessa, ovviamente. Allora, non mi interessa.
0: Però quello che spero che vi interessi e che interesserà a me sicuramente, a voi non so, ora lo scopriremo, è che è arrivato il momento della poesia che cercherà di elevare il livello culturale di questo programma e soprattutto è un altro modo più elevato, con un registro un po' più alto, per raccontarvi la stessa notizia di cui sopra. Il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento è "Col gossip oggi siamo a cavallo", e fa proprio così. Ora che non aveva alcun tipo di attenzioni, ecco che si ritorna a parlare di Gabriele Govoni. A tirar fuori questo gossip meno interessante di un banano ci ha pensato la regina Deianira Marzano, che ha rivelato senza lamentele l'identità del papà di Gabriele, che ha un passato niente male, è stato una colonna dell'equitazione nazionale. Una notizia di cui avremmo fatto anche a meno, manco fosse un'analisi sulla coscienza di Zeno. Non me ne frega così niente che sarebbe da pazzi non dire neanche uno. Eh sì, dai, ma chi se ne frega? Ma chi se ne strafrega di chi è il papà di Gabriele Govoni? Già non me ne frega niente di Gabriele Govoni. Pensate un pochino, sua regina del gossip e trash, ovviamente, italiano, Deianira Marzano. Ma che cosa vuoi che ci interessi chi è il papà di Gabriele Govoni? Non ce ne frega niente.

0: Circus, come se provassi amore. Anche oggi, in questo lunedì 13 luglio 2026, intanto ce l'abbiamo quasi fatta arrivare indenni alla fine anche di questa giornata nefasta, ma noi non in quanto 13 luglio, in quanto lunedì. Insomma, chi conosce bene questo programma sa che il lunedì è il giorno più odiato da tutta la Rochipirina 500. Se non lo sapevate,
1: va bene lo stesso,
0: lo imparerete, ma dopo avervi parlato del trash e del gossip italiano al 3791 600 190, l'amica Isabella mi fa sapere questo.
2: Ma che dopo l'autobus da destra e la macchina dell'autoscuola da sinistra non te lo fai stasera un doppio ingorgo autostradale stradale, perché è andato a fuoco qualcosa e per tornare a casa devi fare il triplo della strada? No?
0: E invece sì, spoiler, sì, credo di sì, se me lo stai dicendo credo di sì. Ma io ho un'idea, cara Isabella, visto che c'è l'ingorgo, fai una cosa, alza il volume della radio, alzalo, eccolo qua. Lo rimetto, così almeno le persone che stanno nelle tue vicinanze penseranno che sta per arrivare una volante della polizia, proprio così. E ti faranno passare. Grazie, anzi prego per questo, per questa chicca che ti ho regalato.
3: Oh, il mio mondo perfetto non me lo lasciano fare. Oh, l'insetto dello sterco manda il cosmo a cagare.

0: Ma chi da pietra bestemmia l'universo? A proposito di bestemmia l'universo,
1: Nina, un po'... Nina, body.
0: Sì?
1: Ci ho provato ma non ha sortito effetti, ecco.
0: No, mannaggia.
1: Ma comunque io credo l'ho letto, sì. Questo è procurato allarme. Sappilo, hai appena commesso un reato.
0: Va bene, dai, va bene, lo so, ma io lo faccio per voi, amici e amiche della Rocchipirina 500. Dai, comunque si arriva all'ultimo break di oggi in compagnia dei Pancake e la loro Gloom. Voi rimanete lì.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando Rocky Tirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Soprattutto quando mancano 13 minuti alla fine del programma, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Adesso è arrivato il momento di dar voce ai What I Know Well con Eclissi.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: What I Know Well, Eclissi. Questa è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. È l'ultima della Rockipirina 500 di questo lunedì 13 luglio 2026. Nati a Rimini come progetto solista, prima di evolversi in una band completa, il loro nome, che significa letteralmente in italiano cosa conosco bene, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Il brano è estratto dal loro primo disco dal titolo Mente Anima, che contiene anche una canzone creata sulla base di All the Things She Said, grande successo del 2002 e chi se lo dimentica, delle russe Tattoo. E questa è l'ultima delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia della Rockipirina 500, dunque applausi, anche perché significa, signore e signori della Rockipirina 500 e della Radio del Rock Italiano, che ce l'abbiamo fatta ad arrivare indenni alla fine anche di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti. Ma io so che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, ma io proprio per questo voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockipirina 500. Proprio questo.
1: La puntata di la Rockipirina 500 questo lunedì 13 luglio 2026, siamo arrivati all'arrivo con la Rockipirina 500, abbiamo parlato come funzionare meglio l'aria 11 la di macchina di un'infezione negli Stati Uniti di una donna che ha vinto la lotteria, ma ha puntato di ieri vincente. C'è stato un vero scoschietto, poi salto così.
0: Bene, questo è tutto quello che è capitato oggi, di cui vi ho parlato durante questo programma, la Rockipirina 500 in questo lunedì 13 luglio 2026. So che il recap non si capisce niente, ma l'unico modo per farlo è stare qui dall'inizio del programma, ovvero 17.

A Toys Orchestra Midnight Revolution è l'ultimo brano di oggi della Rokipirina 500 in questo lunedì 13 luglio 2026 che finalmente è giunto al termine, radiofonicamente parlando, dei dovuti scongiuri e gesti apotropaici a non finire da qui fino ai prossimi 5 minuti, però insomma le mani mi servono, poi magari tra poco inizierò anch'io. Però vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rokipirina 500. L'appuntamento è domani, martedì, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia. Ma vi invito a rimanere qui su Radio Rock Italia proprio perché sta per arrivare Martina Zaralli a tenervi compagnia con la sua Velvet fino alle ore 22. Buona serata e a domani.

0: Luci stellari.
1: Avete ascoltato
2: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 2, non diventa 1000.

0: Velvet.
1: Il salotto di Radio Rock Italia.
2: Eh sì, torna il salotto di Radio Rock Italia come ogni lunedì, come sempre alle 20, come sempre con me. Io sono Martina Zaralli fino alle 22 su Radio Rock Italia con Velvet, con un nuovo tema pronto ad essere esplorato con tutti voi all'ascolto al 3791 600 190, messaggi e soprattutto i vostri vocali. Oggi parliamo del coraggio di essere. Attenzione, oggi sì, oggi andiamo sulla filosofia della libertà di essere sempre noi stessi. Poi alle 20:45 intervista con Cane sulla Luna, che ci porterà dentro il suo ultimo singolo Principessa. Veramente avremo modo di conoscere un progetto musicale davvero molto interessante e di parlare proprio di questo bellissimo brano, che è stata, diciamo, l'idea dalla quale poi è scaturita l'intera puntata per questo lunedì 13 luglio. Allora, le 20 e un minuto, io direi che siamo pronti per ritrovare anche l'ottima musica di Radio Rock Italia, e poi torneremo con le nostre amate chiacchiere. Insomma, fino alle 22 parleremo. Luca Carboni adesso lo ritroviamo con la sua Primavera.

primavera, Luca Carboni, in piena estate però, in questo 13 luglio caldissimo, e pare che le temperature in realtà siano destinate a salire ancora, mamma mia. Comunque entriamo subito nel tema di oggi, perché c'è una domanda che mi gira in testa ormai da un pochino, perché mi chiedo, secondo voi, quando abbiamo iniziato a preoccuparci così tanto del giudizio degli altri? Perché se guardiamo un bambino ci accorgiamo che fa cose meravigliosamente libere, si veste come gli pare, canta ad alta voce, balla in mezzo al supermercato, questo è un mio sogno, ogni tanto lo faccio, fa domande assurde, si emoziona senza preoccuparsi di sembrare ridicolo, poi però succede qualcosa, è successo per tutti noi, impariamo che alcune cose non si fanno, no? Lo semplifichiamo così, che bisogna stare composti, che è meglio non esporsi troppo, che bisogna piacere, convincere, non fare brutta figura, e senza quasi accorgercene iniziamo a vivere come uno spettatore immaginario, sempre seduto accanto a noi stessi. Ecco, stasera vorrei proprio parlare di questo, cioè del nostro coraggio di essere. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. C'è la musica, il sano rock dei Litfiba, con un pezzo veramente iconico, Regina di Cuori.

Saliba, Regina di Cuori dal 1997, un pezzo che ha veramente fatto la storia del nostro rock made in Italy. Allora, vi anticipavo anche che alle 20.45 arriverà il nostro ospite musicale, parleremo con Cane sulla Luna, progetto di Nicola Pressi, e ci porterà dentro il suo ultimissimo brano dal titolo Principessa, con una riflessione sulla libertà di espressione, sull'identità intesa come possibilità fluida e sull'estetica come un bisogno essenziale, non appunto come un semplice ornamento. Un pezzo che osserva la realtà come una fotografia, questo ci piace molto. Il giudizio appunto resta fuori dall'inquadratura, ciò che conta è la forza della verità di ciò che accade e il modo in cui viene colta dagli occhi di chi è presente. Da qui anche un pochino il nostro tema, e cioè il coraggio di essere. Come ascoltarci? Si può fare in tantissimi modi. Si può fare con il DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming sul nostro sito radiorockitalia.it, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Allora, dal 97 ci avviciniamo un pochino al nostro presente, ma non troppo. Dal 2013 ci sono i Cani, Storia di un impiegato, adesso su Radio Rock Italia.

0: I cani, storia di un impiegato. Allora parliamo anche di uno spettatore invisibile, no? Tutti noi conviviamo con una persona che non esiste. Ammettiamolo, uno spettatore invisibile, appunto quello che immaginiamo quando entriamo in un posto, quando pubblichiamo una foto, quando scegliamo come vestirci, quando parliamo in una riunione, quando decidiamo se dire davvero quello che pensiamo, una voce che chiede continuamente cosa penseranno. Ecco, però la cosa, diciamo, vera è che poi quel pubblico non esiste, o magari non esiste con questa crudeltà con la quale lo immaginiamo. Magari è molto meno interessato a noi di quanto sicuramente pensiamo. Noi invece gli costruiamo sopra una tribuna gigantesca. È come se vivessimo costantemente davanti a una platea, e questa platea nella maggior parte dei casi è costruita proprio nella nostra testa, perché la verità è che le persone sono molto impegnate a preoccuparsi del proprio giudizio, non del nostro. C'è una frase particolare che ho trovato e che dice: passiamo la vita a preoccuparci di quello che gli altri penseranno di noi, mentre gli altri stanno facendo esattamente la stessa cosa. Ma voglio sbloccare un livello successivo, perché forse è davvero così, o forse siamo tutti un po' meno osservati di quanto crediamo. Ne parliamo tra poco. 3791 600 190 per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Arriva una piccola pausa e poi torniamo con il classico di Radio Rock Italia. Rock
1: Sport. Anche ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
0: Eh sì, questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Alle 20:16 arriva anche un classico che ci porta nel 1981. Pino Daniele, Yes I Know My Way.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Yes I know, my way. Pino Daniele nell'appuntamento con il classico firmato Radio Rock Italia, questa è Velvet, io sono Martina Zaralli, staremo insieme fino alle 22, parliamo di libertà e di coraggio di essere. Al 3791 600 190 iniziano ad arrivare i primi messaggi e c'è anche il vocale della nostra Isa che ascoltiamo subito, eccola che arriva.
1: Ciao mia cara Martina, buonasera, non sai, piacere di sentirti. Allora, mai puntata più adatta perché praticamente torno adesso a casa dopo quasi un'ora di blocco stradale per via di un incendio, scusami, che non si sa dove è capitato. Allora, la libertà è proprio importantissima, te ne rendi conto soprattutto quando ti viene negata, come in questa situazione, e come diceva il nostro caro Fabrizio Moro, la libertà è sacra come il pane.
0: È vero, la libertà è sacra come il pane, c'è anche chi diceva che la libertà era la partecipazione, insomma veramente potremmo andare avanti a citazioni musicali per ben due ore, sono sicura che ne troveremo tantissime. E sì, la libertà è sacra e soprattutto ci accorgiamo di quanto è importante proprio quando ci viene negata. Non a caso poi nel traffico lì ci sono veramente tantissime storie croccanti. Parliamo di libertà e non solo, ma anche di coraggio di essere, no? Magari andando a pescare quella soglia nella nostra vita che ci ha fatto fare il famoso switch, perché finché si è bambini ci sentiamo sempre giusti e sempre liberi, poi iniziamo un pochino a cambiare, è proprio lì che andremo con Velvet. Carmen Consoli, fino all'ultimo.

0: Carmen Consoli fino all'ultimo, tra l'altro lei tra le vincitrici delle Target Enco 2026, notizia fresca fresca del 9 luglio, vince la targa per miglior album in dialetto con Amori Luci, una grandissima cantautrice e un riconoscimento meritatissimo. Torniamo al nostro tema, parliamo di libertà, di coraggio di essere e anche di autenticità, però io non credo che esista qualcuno completamente autentico. Credo però che esista una differenza enorme tra adattarsi e scomparire, perché è normale comportarsi in modo diverso con gli amici, con i colleghi, con i genitori, insomma possiamo chiamarla intelligenza sociale, no? Ecco, il problema nasce quando poi a forza di cambiare faccia per tutti non sappiamo più quale sia la nostra, quando sorridiamo sempre, quando diciamo sempre sì, quando facciamo finta che vada tutto bene, quando ridiamo di battute che non fanno ridere. Quella è veramente la cosa peggiore, ma è anche la più difficile, posso dire. Cioè ridere è una cosa che non fa ridere, veramente serve uno studio attoriale, quando fingiamo interessi che non abbiamo, quando nascondiamo passioni perché sembrano strane. Anche qui sulla stranezza, quante volte magari ci hanno detto sei strano, sei strana, no? E questa stranezza ci ha veramente condizionato tantissimo. La maschera penso che all'inizio serve, poi però rischia di diventare la faccia, e questo sicuramente non va bene, e quella è la parte più pericolosa, perché smettiamo di accorgerci di quando poi stiamo recitando, che poi insomma anche lì è bravura e creatività sempre. Io sono molto affascinata anche dalla capacità di rimanere coerenti nella recitazione di una parte, però insomma ci vuole un pochino. Lucio Dalla, Stella di Mare.
1: Ecco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Descrivi la bellezza, lo facciamo così, con Lucio Dalla, Stella di mare, un grandissimo successo del 1979 che ancora riesce veramente ad emozionarci moltissimo. Al 3791-600-190 ancora messaggi sul coraggio di essere, ecco appunto, sempre Isabella dice: sappi che fingere di ridere e fingere di piangere sono, per quanto mi riguarda, tra le cose più difficili, ma è verissimo.

Battuta non mi fa ridere, non ci rimanere male, no? Però è molto complicato, soprattutto quando poi magari andiamo a toccare un po' degli equilibri, eh? Ma ne parleremo ancora 20 e 33 minuti, Daniele Silvestri, prima che...

prima che Daniele Silvestri, allora torniamo noi su quella parola, e cioè strano, una parola che da bambini ci ha sicuramente spaventato tantissimo e che continua a spaventarci, cioè appunto proprio strano, no? Appena qualcuno ce l'appiccica addosso iniziamo a controllarci, perché nessuno in realtà vuole sentirsi escluso, e purtroppo stranezza porta un pochino all'esclusione. Se vogliamo, un meccanismo antichissimo, appartenere significava sopravvivere. Ancora oggi in fondo continuiamo a fare proprio la stessa cosa, ridimensioniamo pezzi di noi per entrare meglio nel gruppo, solo che crescendo succede una cosa curiosa, attenzione, perché qui abbiamo uno switch. Le persone che ammiriamo di più, secondo me, sono quasi sempre quelle che a un certo punto hanno avuto il coraggio di sembrare proprio strane. Gli artisti, i musicisti, gli scrittori, gli inventori, quell'amico che si veste sempre come gli pare, ecco, quasi tutti quelli che troviamo interessanti hanno smesso, almeno per un po', di preoccuparsi di sembrare normali, no? Nell'accezione veramente più generica e più abusata del termine. E allora mi chiedo, perché ammiriamo negli altri quello che ci vietiamo continuamente? Questa è un'altra bella domanda, cioè perché ammiriamo

0: o negli altri quello che ci vietiamo continuamente da soli. Non lo capirò mai.
1: Noi ci amiamo, però non l'abbiamo deciso. Le catene che ho forse mi tengono vivo. E ci penso da un po', non so dire di no. Chiedimi come sto, così forse sorrido.

0: ritratto sulle scelte che ho fatto, il mio bel labirinto, la versione di un matto.
1: La versione di un matto, le larve, allora perché ammiriamo negli altri quello che ci vietiamo, non ce la faccio oggi, continuamente da soli? Allora, c'è chi scrive: noi siamo schiavi del dover essere socialmente accettati e coerenti con quello che gli altri pensano che noi dobbiamo essere, mentre può capitare di ammirare qualcuno che è completamente diverso da noi, perché forse da qualche parte nascosto dentro di noi vorremmo essere come loro. Beh, penso sia proprio questo il punto, cuore proprio centrato in pieno per queste due ore di Velvet che stiamo dedicando alla libertà, al coraggio di essere ancora bambini, no? Nell'andare magari in un supermercato vestiti, che so, da dinosauro, e pensare di aver avuto l'idea migliore del mondo, perché no? Cioè, si potrebbe fare, no? Perché siamo strani? Per forza no, oggi mi sento un dinosauro, ecco. Comunque è disponibile la nuova app iOS e Android di Radio Rock, potete scaricarla o aggiornarla per ascoltare le dirette di Radio Rock e di Radio Rock Italia e guardare anche la nuova Radio Rock TV. Inoltre sarà possibile recuperare i podcast delle singole trasmissioni di Radio Rock e visitare i profili social ufficiali di entrambe le nostre radio. Tra qualche minuto arriverà anche il nostro ospite musicale, Cane sulla Luna, che ci porterà dentro il suo ultimo singolo, Principessa, e parleremo con lui anche di libertà e soprattutto di coraggio di essere. Torniamo alla musica della nostra programmazione. Su Radio Rock Italia ci sono i Subsonica con Respirare.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Rock Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: State ascoltando
5: Velvet,
4: il salotto di Radio Rock Italia.
6: Sì, state ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia, a tempo di una novità musicale. Gianna Nannini insieme a Marracash che reinterpretano un grandissimo successo del 79. Questa è America Inc.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: America Inc., Gianna Nannini con Marrakesh, rilettura di un grande classico di 47 anni fa, ritrovato nelle nostre novità musicali. Allora, alle 20:50 minuti io do subito il benvenuto al nostro ospite musicale. Sto parlando di Nicola Pressi, mente creativa dietro un progetto cantautorale meraviglioso, Cane sulla Luna. Ciao Nicola!
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti!
0: Ciao, buonasera a te! Allora, subito la domanda più difficile, come stai?
1: Bene, grazie. Un po' stanco a fine giornata, ma sto bene, sto bene.
0: Bene, bene, ci fa piacere. Dai, allora la parte complicata ce la siamo tolta, perché rispondere a questa domanda veramente ogni volta ci manda in crisi a tutti. E pensa che proprio ascoltando la tua musica, curiosando appunto nel comunicato stampa, in quella che è la tua storia, stiamo parlando proprio oggi di libertà, no? Di espressione, di voler essere noi stessi, partendo proprio da quello che è il tuo nuovo singolo, Principessa. Inizio subito a curiosare proprio con te dentro questo brano, che parla di spazi chiusi nella forma ma sconfinati poi nella dimensione spirituale. E al centro c'è un'immagine semplice di un bambino vestito da principessa. Qui c'è una grande libertà, secondo me. Come è nata l'idea del brano e poi di questa immagine?
1: Ma guarda, nasce tutto da quell'immagine. Infatti il titolo si chiama Principessa proprio per questo. Nasce da quell'immagine perché è un'immagine che io ho la fortuna di vedere molto, molto, molto spesso, e quindi ho la fortuna di, come dire, di essere stato colpito, di aver digerito, aver rielaborato i mille pensieri e le mille sensazioni. Quell'immagine è un'immagine molto semplice, nel senso che alla fine ti dà la possibilità di vedere da un'altra persona piccola, senza fronzoli, senza alcuna sovrastruttura, la possibilità di esprimersi, e quindi da quel piccolo posso andare all'universale, e per me è una speranza, sia per me che per tutto il mondo.
0: Ecco, esatto, è proprio la sintesi perfetta, una grande speranza di ritrovare un pochino quegli occhi, no, dell'infanzia, ma anche quella libertà di pensiero. Dicevamo appunto in questi minuti prima di sentirti, no, che magari per il bambino è normale andare al supermercato vestito da dinosauro, per lui è un'idea fantastica. Poi ovviamente subentra, no, se vogliamo, l'età adulta, e magari il sentirsi anche un pochino strani, però c'è una cosa appunto legata a quello che è il giudizio esterno, leggendo appunto sul brano, il giudizio resta fuori dall'inquadratura, cioè c'è questa frase bellissima: è una fotografia ma il giudizio resta fuori da quello che si vede. Secondo te,
1: esatto,
0: nella musica in generale, quanto è difficile oggi raccontare qualcosa senza però sentirsi obbligati a dare una posizione o una spiegazione?
1: Ma questo secondo me vale un po' per tutto, non solo per la musica. Fondamentalmente noi siamo circondati da giudizi sempre, e quindi siamo costantemente stimolati a darne uno. Io, per mio percorso personale, soprattutto da quando è cominciato il lockdown, quindi dall'inizio del 2020, che stavo producendo il mio disco precedente, ho cominciato a fare un percorso interno, interiore, di meditazione, di propriocezione, e da lì ho capito che il giudizio si può sospendere, può non essere una leva. E quindi, riportandoci al brano di oggi, Principessa è un'immagine fortissima di, appunto, una forza che viene da qualcosa che è esterno, almeno a me, e io devo essere solo un tubo vuoto dentro cui posso e devo far passare questa energia agli altri. Come? Tramite la musica.
0: Sì,
1: questo è,
0: esatto,
1: l'assenza di giudizio.
0: Esatto, esatto, esatto. Un veicolo, sicuramente poi la musica diventa un veicolo facilitatore in questi casi per la sua immediatezza, però c'è anche poi il rischio magari di non essere compresi. Se tu dovessi proprio descrivere in una o due parole Principessa, come la descriveresti?
1: Chiaroscura.
0: Chiaro, bello, bello, mi piace. Mi piace, ora ti chiedo anche perché.
1: Chiaroscura perché le strofe sono scure e il ritorno è chiaro, e sia nelle parole che nella musica.
0: Ecco, Bene, quindi rimaniamo sempre nel tema dell'immagine. Qui stai aprendo cassetti e mondi veramente paralleli che potremmo stare qui fino a domani mattina a parlare di tutte
1: sì, infatti,
0: queste
1: immagino.
0: Cose. Allora Nicola, questo segna anche un nuovo capitolo, una nuova fase del tuo progetto. È un capitolo, diciamo diverso, un cambiamento improvviso o magari qualcosa che è maturato lentamente?
1: Allora, non lo so, ma è qualcosa che era necessario che accadesse.
0: Okay.
1: Io sono arrivato a fine del 2024, alla fine del tour del precedente disco, che ero veramente massacrato da stare in studio, uscire dallo studio, correre dietro a produttori, booking, eccetera, eccetera. E fare date, ho fatto tantissime date, di quello sono veramente grato, però è stato faticosissimo. E sono arrivato a fine 2024 scarico.
0: Immagino.
1: E con l'idea di dire: vabbè, mi fermo un attimino, dai, ci sta. Poi, parlando con gli altri due, Alessia e Andrea, che sono, prima di essere musicisti, sono due persone a me carissime, due amici di famiglia proprio, mi hanno detto: ma perché non cominciamo a fare qualcosa insieme? Una volta, due, tre, ci siamo visti in sala prova e poi non ci siamo fermati più.
0: Ecco, e da qui appunto un nuovo capitolo. Questo è soltanto uno dei brani appunto che poi ci porterà verso un lavoro sicuramente più ampio. Puoi già darci qualche anticipazione?
1: Assolutamente sì. Uscirà un brano a fine estate, inizio autunno. Ne uscirà un altro a fine anno, inizio anno nuovo. E poi questi brani anticiperanno il disco che uscirà a primavera.
0: Ah, bene, bene, nella stagione appunto dei fiori, quindi anche proprio una nuova fioritura musicale. Allora, noi stiamo parlando di libertà, di coraggio di essere. Il tuo coraggio di essere qual è? Cioè, c'è una parte veramente di te che è irrinunciabile?
1: Sì, è quella che mi porta a pensare a una cosa per volta.
0: Bello.
1: Nella quotidianità non pensiamo mai a una cosa per volta.
0: Verissimo.
1: E sono riuscito a individuare quella mia parte che mi porta a pensare una cosa per volta, e quella me la conservo, è indistruttibile.
0: Bene, bene, questo è veramente un messaggio importante, perché spesso qui su Velvet parliamo proprio tantissimo delle nostre emotività, delle nostre giornate che sono sempre frenetiche, e anche un po' del perdersi, no, nelle tante cose. Veramente ci lasci con un messaggio che spero possa arrivare a tutti, cioè una cosa per volta, e proprio prendersene cura di ogni cosa per volta, no? Per poi sicuramente, come dire, comporre un percorso più lungo e più sano, mi viene da dire, tutte le chiacchiere che stiamo facendo e che abbiamo fatto nelle puntate precedenti. Allora, Nicola, io ti ringrazio tantissimo per averci portato dentro questo brano meraviglioso, Principessa, il tuo nuovo singolo che è uscito il 30 giugno scorso, quindi lo stiamo ascoltando proprio fresco di pubblicazione. Siamo davvero molto contenti di averti avuto come nostro ospite, per le tue domande che hanno aperto tantissimi cassetti. Già c'è qualcuno che scrive al 3791 600 190 e sta commentando, dandoti ragione su tutto quello che dici. Io spero veramente di ritrovarti presto per parlare ancora del tuo progetto cantautorale Cane sulla Luna. Nicola Pressi, tu sei appunto la mente creativa, ma come ci dicevi, poi si sono aggiunti anche dei compagni di viaggio, e cioè Alessia Sbordoni e Andrea Sogna, se dico bene, insomma, quindi
1: sì.
0: Una squadra che io spero veramente di conoscere al completo il prima possibile.
1: Molto molto molto volentieri, grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te, e allora noi ci lasciamo proprio con Principessa, e spero veramente di sentirti presto con tante belle novità che ti riguardano.
1: Grazie.
0: Grazie a te, grazie a te. Su Radio Rock Italia, Cane sulla Luna, questa è Principessa.

Rimane sulla Luna, principessa, ancora complimenti e grazie a Nicola Pressi per essere stato in nostra compagnia, la mente creativa dietro questo bellissimo progetto, un progetto che appunto con questo brano inaugura una nuova fase discografica del percorso artistico nato nel 2019 appunto da Nicola Pressi, oggi composto anche da Alessia Sbordoni e Andrea Sogna, un'evoluzione artistica che prosegue lungo il confine tra canzone d'autore ed elettronica attraverso una ricerca costante e un linguaggio sempre più ibrido e personale. Brano uscito lo scorso 30 giugno, un brano che parla appunto di spazi chiusi nella forma ma sconfinati nella dimensione spirituale. Poi al centro un'immagine semplice e radicale, un bambino vestito da principessa. Quindi davvero ancora tanti complimenti a questo meraviglioso progetto musicale che speriamo veramente di ritrovarlo presto su Radio Rock Italia con tante belle novità che riguarda proprio la musica e appunto il loro modo di comunicare che arriva dritto al pubblico. Una riflessione, questa canzone che appunto apre sulla libertà di espressione, sull'identità intesa come possibilità fluida e sull'estetica come un bisogno essenziale, non come semplice ornamento, e soprattutto è un pezzo che mi piace moltissimo, osserva la realtà come una fotografia, il giudizio resta fuori dall'inquadratura e dovrebbe essere sempre così. Le 21 e 5 minuti, queste Velvet, arrivano gli After Hours, bye bye Bombay.

Le 21:10 minuti con gli After Hours, bye bye Bombay, che pezzo. Allora, da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, anche in tutta Italia. Allora, stiamo parlando di libertà di essere, del coraggio di essere. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Ci sono i Leuca adesso, questa è Recita.

Ileuca con Recita, beh, non a caso, in questa puntata dedicata alla libertà di essere o al coraggio di essere. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e soprattutto vocali, WhatsApp. Prima stanza destra arriva con Ad ogni costo su Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
6: E nel nostro salotto arriva anche un nuovo appuntamento con il classico, ci riporta nel 1993, Timoria, Senza vento, pezzo meraviglioso.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Siamo sempre pronti per volare senza vento, timoria, protagonisti del classico di Radio Rock Italia. Questo è Velvet, stiamo parlando di libertà, del coraggio di essere noi stessi, almeno ci proviamo. Al 3791 600 190, Isabella aggiunge, parlando seriamente, secondo me la nostra società non è pronta ancora per farci provare almeno ad essere liberi, non dico di esprimerci, ma almeno liberi di essere noi stessi. Non servirebbero pride o campagne di sensibilizzazione varie se ognuno di noi fosse libero di essere ciò che è, nel rispetto dell'altro, e questo è verissimo, ahimè. E allora, noblesse oblige, Caterina Caselli, nessuno mi può

0: Nessuno mi può giudicare, Caterina Caselli. Allora, parliamo ancora di libertà. La libertà non è fare tutto, è non dover fingere. Quando si parla di libertà immaginiamo sempre qualcosa di enorme: viaggiare, licenziarsi, cambiare città, mollare tutto, basta, via, cambio vita. Ecco, secondo me la libertà è molto più piccola, è poter dire questa cosa non mi piace, sono stanco, sono stanca, non ho voglia, mi emoziono, ho paura. O banalmente questa cosa non la so. Ecco, essere liberi forse significa semplicemente non dover interpretare continuamente una versione migliorata di noi stessi. Perché recitare stanca, no? Lo dicevamo poco fa, insomma, fingere sempre di essere contenti o di essere tristi, insomma, per sintonizzarci un pochino per quello che è il mood della situazione. Essere ascoltati invece riposa, e credo che tutti abbiamo incontrato almeno una persona davanti alla quale il corpo si è rilassato, perché non dobbiamo dimostrare niente, ed è lì che secondo me capiamo davvero cos'è la libertà. 21 e 24 minuti ancora, buona musica da ascoltare insieme, giovedì, carnevale.
1: E azione!

Carnevale giovedì, c'è una frase che si sente spesso, è crescendo si cambia, ed è vero. E anche per fortuna aggiungerei, sarebbe strano arrivare a 40 anni identici a quando ne avevamo 15, no? Cambiano le idee, cambiano le priorità, cambiano perfino i gusti. Però ogni tanto mi chiedo se oltre a cambiare non perdiamo anche qualcosa. Non parlo dell'ingenuità, quella inevitabile, parlo di certe parti di noi che lasciamo andare non perché non ci appartengano più, ma perché ci sembrano fuori posto. La passione per disegnare, la voglia di ballare senza motivo, il coraggio di fare domande, la capacità di emozionarsi apertamente. Cioè, io sono fan delle lacrime, così io metto a piangere perché mi emoziono e piango. Ecco, lo voglio fare, no? La curiosità, il gioco. Quante cose smettiamo di fare semplicemente perché ci sembrano poco adulte? Tantissime. Se vogliamo, è curioso perché passiamo i primi anni della vita cercando di diventare grandi. Poi, una volta diventati grandi, iniziamo a inseguire tutto quello che ci ricorda quando eravamo più piccoli. Ad esempio, andiamo giù di meditazione, di mindfulness, andiamo a colorare, no? Dentro i bordi per scaricare lo stress, camminare nei boschi, disintossicarsi dai social. Sono tutte cose che in fondo cercano di riportarci in uno stato che avevamo già conosciuto, quello in cui non era necessario giustificare continuamente quello che eravamo. Forse quindi crescere, mi viene da dire, non significa perdere il bambino che siamo stati, significa invece decidere quali parti di quel bambino vale ancora la pena proteggere. Eh sì, secondo me è proprio così. Vertigine, atrocità.

0: non diremmo mai a un amico, tipo sei ridicolo, ormai è tardi, non sei abbastanza bravo, brava, lascia stare, farai una figuraccia. Insomma, è veramente impressionante, siamo molto più gentili con gli altri che poi con noi stessi. Se un nostro amico decidesse a 40 anni di imparare a suonare il pianoforte, probabilmente gli diremmo wow, che bello, no? Ecco, se poi lo facciamo noi ci sembra quasi imbarazzante. Perché? Perché forse il giudice più difficile da convincere non è mai quello fuori, è quello che ci siamo costruiti dentro. Ed è curioso pensare che tutta la libertà che cerchiamo poi all'esterno forse comincia proprio da noi, da lì, dal modo in cui impariamo a parlarci, no? Ecco, quando si dice spesso di parlarsi con gentilezza, vuol dire proprio questo. E la gentilezza è sorella della libertà, è sorella del riuscire ad essere se stessi, almeno insomma fin dove è possibile. Però quando poi interviene un giudizio severo, lì tutto il lavoro fatto crolla al suolo e non si rialza più. Cristina Donà, Tregua.
1: Troppe anime perse perché io le seguo.

scatole vuote, fucili riempiono i

Cristina Donà, con tregua, una bella tregua dal giudizio altrui, quanto servirebbe, in queste 2 ore di Velvet stiamo parlando appunto di libertà, di coraggio, di essere, e soprattutto di tanto giudizio che arriva dall'esterno. Al 3791-600-190 arriva appunto un messaggio sul tema. C'è un'ascoltatrice che scrive: ho iniziato a fare teatro a 33 anni, no? Quindi insomma un'età dove magari diciamo il teatro preso o comunque interpretato dall'interlocutore come una cosa da professionisti sembra già un'età molto avanzata, e dice: quando mi sentono dire che faccio teatro mi guardano con aria circospetta, il sottotesto è: vabbè, tanto questa non c'è niente.

Niente da fare, in realtà lei è stata un po' più dura sul non avere niente da fare. Quindi ecco qui il giudizio. La prima cosa è che bello, la seconda però arriva subito questo messaggio qui. Ma in realtà non si può piacere a tutti, su questo insomma siamo penso, no, tutti quanti d'accordo. È trovare la nostra libertà di essere, pur sapendo appunto che a qualcuno o a qualcuna potrebbe non piacere. Ancora musica con Bambole di Pezza e J-Ax, Cresciuti male.

Cresciuti male, bambole di pezza con J-Ax. Allora, dicevamo poco fa, essere se stessi non significa piacere a tutti. C'è un equivoco enorme quando si parla di autenticità. Pensiamo appunto che essere se stessi significa dire sempre tutto, fare sempre quello che ci pare, non avere filtri. Ovviamente non è così, essere autentici non significa essere impulsivi. Cioè, potrebbe anche essere, ma almeno in parte, no? Significa non costruire una vita intera solo per essere approvati. La verità è che piacere a tutti è impossibile. Piccolo spoiler. Ed è anche una pessima strategia, aggiungo. Più provi a essere tutto per tutti, più rischi di non essere niente per nessuno. Nemmeno per te, eh? L'autenticità non garantisce consenso. Anzi, qualche volta ti rende perfino meno simpatico, perché inizi a dire qualche no, a cambiare idea, a mostrare lati meno perfetti. Però succede una cosa bellissima: le persone che restano, restano per davvero, non per il personaggio, ma per te, e questo sicuramente vale molto, ma molto di più. 21 e 42 minuti, ci avviciniamo anche a una nuova novità musicale su Radio Rock Italia. Nel frattempo, la Municipal con Al Diavolo, e poi continuiamo a parlare di libertà al 3791 600 190 con messaggi e i vostri vocali.

0: La Municipal al diavolo, 3791 600 190 il numero che state usando per commentare queste due ore di Velvet che stiamo dedicando appunto al coraggio di essere, alla libertà di essere noi stessi. Un altro messaggio di un'ascoltatrice dice infatti appunto io faccio le cose prima di tutto per me, invito sempre solo pochissime persone in quello che faccio che so che potrebbero essere interessate. Se non dovesse venire nessuno, insomma, non me ne faccio un cruccio. E penso che questa veramente, quando uno riesce a non farsene un cruccio, devo dire che ha trovato una chiave di volta nella vita. Una piccola pausa e poi torniamo con la novità musicale di Radio Rock Italia.
1: Rock Sport. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
0: Sì, state ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Tempo di ritrovare un'altra novità musicale. Stunt Pilots arrivano con Time of My Life.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Time of My Life, Stunt Pilots, power trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando secondo a X Factor nel 2023, gruppo che si è formato nel 2020 durante la pandemia e ha radici che affondano nelle esperienze come buskers a Berlino. Con questo nuovo singolo la band continua il percorso di avvicinamento al primo LP, muovendosi sulla scia della cifra stilistica che finora l'ha contraddistinta, e questa era proprio la nostra novità musicale che abbiamo ritrovato insieme su Radio Rock Italia. 21:49 minuti, ci stiamo quasi per salutare, almeno per questo lunedì 13 luglio, ma abbiamo ancora 10 minuti con Velvet e soprattutto per parlare di libertà. Ministri, boom!

Ministri con Boom, l'autenticità è contagiosa. Sì, c'è una cosa bellissima che succede quando qualcuno è autentico, cioè permette agli altri di abbassare le difese. Se una persona racconta ad esempio una sua fragilità, quasi sempre anche chi ascolta trova il coraggio di raccontarne una. Se qualcuno ammette di avere paura, la paura smette di essere una vergogna, perché l'autenticità secondo me funziona così, cioè non impone ma autorizza. Forse questo è il regalo più grande che possiamo fare alle persone che abbiamo intorno: non essere perfetti, ma sicuramente essere sinceri. BBC, It's All About the Fast Music.

0: BBC, It's All About Fast Music. Allora, arriva anche un altro messaggio. Guido dalla Sicilia e scrive: libertà di essere se stessi? Diciamo che in tempi come questi, in cui i confini del reale e del virtuale si sovrappongono, una delle cose più belle è che ti accorgi subito di chi è disposto a visitare, tra virgolette, il tuo nucleo essenziale, che fortunatamente non è una storia, un reel o un video postato. Là, proprio là, abita la libertà di essere noi stessi, e ogni persona che entra a visitarla può scovare la nostra autenticità. Che belle parole! Sono emozionata, grazie Guido per aver contribuito con il tuo messaggio, appunto, su questo tema che, come dire, cerchiamo di trattarlo sempre con rispetto, con delicatezza, e veramente ci fa confrontare tantissimo su quello che siamo. Comunque, tanto per arrivare a una chiusura, la vita è troppo breve per interpretare sempre qualcuno. Ogni tanto penso veramente a quanta energia spendiamo per sembrare competenti, sembrare felici, sembrare sicuri, sembrare sempre sul pezzo. Insomma, è veramente un lavoro a tempo pieno, e dopo un po' stanca, no? Per questo mi colpiscono sempre le persone che con naturalezza riescono a dire: non lo so, ho sbagliato. Insomma, secondo me è una libertà enorme, perché veramente smetti di difendere un personaggio e inizi semplicemente a vivere. Ed è così che noi ci salutiamo per questo lunedì 13 luglio. L'appuntamento con me, Martina Zaralli, torna giovedì in modo straordinario al posto di Riccardo Magni, e poi ovviamente il prossimo lunedì con Velvet. Quindi vi aspetto puntuali anche giovedì, come sempre alle 20 su Radio Rock Italia. Vi auguro di passare una splendida serata, ma soprattutto di fare dei bellissimi sogni. Ciao bebes.
1: Avete ascoltato Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.

0: addormento sul divano e mi risveglio alle 3.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, un segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato. E abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

della lotteria e con un soffitto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Radio Rock Italia. Non solo rock.
1: Non perdo tempo, mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco al centro.

0: Rock Sport. Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Auto Import a Roma dal 1956.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto, ossa del tempo in frantumi, la notte della terra vista dal sole. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna

immagina se tutto fosse figlio tuo. Non so di saperlo finché non lo dico, non so di saperlo finché non lo sono. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto. Il vento soffia forte sul giardino, dai segni.

0: Rock Spot.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Come un sorriso sorge fra le case, e il vento porta via tutti i pensieri, e il sole che comanna sulle cose, te manna a fondo gli incubi più neri. Con la paura non c'è se ragiona, te senti sempre l'ultimo arrivato.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Radio Rock Italia.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: A te che

c'è adesso pure mai, c'è adesso pure mai, mai. Dimmi, sarò una tua idea o un vizio che vuoi avere? Dimmi, sarò la pelle tua o un altro?

attimi. Non c'è giorno che mi assolvo dal giudizio di me stesso. La paura quotidiana che sia solo tempo perso. Solo un urlo all'universo.

realtà. Ancora tifa per me, la mia ragazza pompon. Il giocatore stanco, ma per lei resta un goleador. Forse vecchio schema per contare quanti like. La nebbia avvolge i laghi, tu mi avvolgi con le lucky strike. Dalla bocca densa di condensa esce vapore dai binari, che la corsa non è persa. Corri più veloce della sabbia dentro alla clessidra. Meglio tempesta che la polvere su questa.

dicevano che non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile, e invece eccoci qui.

ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno come è logico gli ostacoli, saranno altissimi.

0: notte insieme, mentre la radio parla. Se stare insieme ci fa bene, o se è meglio darla. Queste serate in cui dimentichi tutti, volo su strade di panorami distrutti.
1: Fari di notte, fari di notte, fari di notte, fari di notte.